0: E sera l'orchestra Fabio Pozzani.
1: Ma che bello! Siamo partiti volando, bravi, sulla peschiera in questa bello, bella serata. Bello. Bene, bene, bene, bene. Serena, l'amore.

0: Fabio.
1: Spera, aspetta, spera. Allora, facciamo una bella canzone, un omaggio a De André, un grandissimo Fabrizio De André. L'abbiamo fatta così, con una chitarra innamorata, come rosso, fuoco rosso dell'amore, la sua chitarra. Signori, Fabrizio De André a

0: Fabio!
1: Bravi i nostri ballerini, bravi,
0: cantata,
1: bravi, bravi. Prima del giro di Liscio, sai cosa facciamo?
0: Facciamo
1: un omaggio anche alla musica classica, ci pensa lui. Il nostro Super Flavio con il suo pianoforte, Una notte di San Lorenzo. Il caldo c'è, le stelle pure stasera, anche le zanzare sono arrivate.
0: Anche le zanzare, col
1: maestro,
0: caldo.
1: Sei pronto? Notte di San Lorenzo, prima del giro di Liscio, la peschiera che balla così. Vamo ragazzi, vamo.

0: maestro Flavio. Bene, bene, bene, bene, bene. Vi siete scaldati un po', sì? Un girettino di liscio? Cosa dite? Dai, ci sta, La tradizione, col mio amico Marco e il clan, vorrei...
1: Tor-

0: voi.
1: Lei è esonerata, signora, col braccio così è esonerata. Allora, anche il valzer lento, dai, per le coppie innamorate, e poi facciamo anche la baciata che l'hanno già richiesta. Signori, le lacrime d'argento. Il mio amico Pietro Galassi con uno dei più bei valzer lenti degli ultimi anni per noi.
0: A tutti voi amici dal suo sax.

0: Lacrime d'argento, amici, il suo grande sax stasera, Fabio.
1: Le lacrime d'argento, Valserlento, grazie ragazzi, delicatissimo. Armando, tu sei pronto? Sei pronto anche questa sera?

0: Rubinetto, i ragazzi
1: American Fox. Bene bene, dai, che l'hai promessa, l'hai promessa, l'ha baciata,
0: e
1: l'hai
0: arriva, promessa, arriva.
1: Allora dai.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Mambo, che passione! L'orchestra!
1: Oh yeah!
2: Siete stanchi? Ditemi la verità, non ancora?

0: Wait.
1: Prontinho?

0: E viva i nostri ballerini fortissimi questa sera.
1: Grande, grande.
0: Alfredo, prima di chiudere, tu che vieni dalla Toscana, come on everybody, let's twist again.

dopo gli facciamo anche la pizzica, le facciamo tutte, teniamo un pochino. Bravo. Perché vogliamo far ballare tutti i nostri amici. E allora facciamo così, qualche bella canzone romantica. Serena, cosa dici? Parti tu? Dai.

0: to love somebody.
1: Che bella,
0: Fabio,
1: che bella, che canzoni,
0: bella,
1: che
0: bella,
1: erano
0: Fabio.
1: Belle, belle. Vedi, 1968, i Califfi, bravissimo,
0: bravo,
1: bravissimo.
0: Bravo.
1: Portami via con te, Serena, portami via con te, la mia amica Elena.

0: l'amore
1: grazie,
0: di Dio con
1: amici.
0: Te, le nostre collaborazioni.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: E una bella serie di canzoni la facciamo rendendo omaggio a lui, al grande maestro Franco Bagutti, che ha scritto

0: Fabio!
1: Che belle peghine del maestro
0: Maguzzi.
1: Grazie
0: Maguzzi. Amici.
1: Belle, belle, belle.
0: Ma che belli che sono.
1: Allora ancora una e poi un girettino di liscio. Maestro, tu sei pronto? Hai

Bravi, bravi, bravi. Allora, i nostri due Gatto e la Volpe, eccoli là, Antonello e Armando, la chitarra e il basso, come si faceva una volta? Ci fate sentire? Dai, dai, facciamo la mazurchetta, pronti?

0: cuore, grazie
1: ballerini. I nostri ballerini. Serena, c'è una dedica, grazie, prima di ripartire con la baciata agli amici di Vercelli e a tutta la compagnia. Questa sarà 10 giorni. E sono 10.

0: di dire ah sì, Fabio.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: La pizzica che la volevano nella prima parte. Dai, che andiamo in salendo. Pizzichello.

sì, ragazzi. Che grandi, forti che grandi. Siete, ma siete forti, e belli carichi. Dobbiamo accontentare tutti, un po' quelli del moderno, un po' quelli dei balli tradizionali, un po' quelli del ballo di coppia stretti. Fammi un'introduzione di pianoforte, dai maestro, dai. Porca miseria, oh, ma sei un jukebox te.

0: sali.
1: La sua voce,
2: Fabio.
0: Belle d'amore, eh? Quante coppie innamorate con queste canzoni.
1: L'hanno cantata, che bella.
0: Armando,
1: che bella.
0: Ce ne fai una di quelle belle con la chitarra? Fort Apache. Dai, dai, dai, che ci sono anche gli amanti della chitarra. E non possiamo non dedicare anche a loro queste canzoni. Ah, ci vuole quello.

0: Patron, eccolo qua.
1: Come sta andando questo signorino qua? Tutti questi signorini?
0: Sembrava l'antica Roma, te lo ricordi?
1: Fabio Cozzani, qual è l'ultima canzone che hai scritto oggi?
0: No, oggi no. Non hai... Ieri.
1: Non stavi bene oggi? Come mai, non stavi bene?
0: Una insieme a te. Guarda.
1: Ah, cos'è? Moderato?
0: Lo sapranno poi presto.
1: Vieni qua che facciamo la foto social, dai, perché dai, noi dai. Ragazzi chiudiamo la stagione della Peschiera in diretta. Eccoci qua, guardati qua. Chiudiamo la diretta adesso con Prima Antenna, Studio 1, quindi la Lombardia, ma chiaramente la programmazione della Peschiera va avanti, il prossimo sabato ci sarà Paolo Bertoli, poi arriva Oscar e Valentina, quindi comunque la Peschiera non si ferma, farà un po' caldo, ma accendiamo l'evento e vediamo di fare del bene, perché il caldo è scoppiato tutto d'un colpo. Ciao Badini. Radio Liscio Live sarà comunque in giro per le sagre, sicuramente ci vedremo a Carisio, San Damiano di Carisio, quindi le telecamere di Radio Liscio Live con Prima Antenna e Studio 1 le vedranno protagoniste in tante sagre in tutto il Piemonte, Liguria e Lombardia. Quindi vorrei fare un grande applauso a tutta la Radio Liscio Live, perché chiude la diretta questa sera, lo sforzo enorme che è stato fatto per una stagione indimenticabile, quindi grazie a tutti voi. Tutti gli amici da casa, che sono veramente tantissimi, Fabio, Serena, per voi questa sera sono arrivati tanti, tanti, tanti, tanti, tanti messaggi. Quindi grazie, a favore grazie. Di telecamera là in fondo.
0: Grazie a tutti.
2: Corrado, grazie di cuore davanti, a tutti voi.
1: Marco Pugno, inquadraci, dai l'ok al nostro Corrado per prenderci sul palco. E noi vi vogliamo ringraziare, eccoci qua, vi vogliamo ringraziare proprio così, facendo un grande applauso e una bella dedica, Fabio, falla tu, tutti gli ascoltatori di Radio Liscio.
0: Che dedica devo fare? Sono stati meravigliosi tutto l'inverno, tutta la primavera. Grazie di tutto e ci vediamo il prossimo anno. Mi raccomando, fate una bella estate, andate a ballare perché è la miglior medicina al mondo e ci vediamo sul palco della Peschiera da settembre in poi.
1: Assolutamente sì, perché ballare è salutare. Quindi facciamo ancora un bel applauso a Fabio Cozzani che ci fa ancora due brani, perché usciamo dalla diretta fra due brani.
0: Oh,
1: poi andiamo a mangiare un po' di pasta bella fresca, quindi siamo belli attenti per questo.
0: Le lasagne, è vero?
1: Lasagne al ragù belle calde. E noi ci vediamo prossimo sabato, chiaramente andiamo avanti, con Paolo Bertoli. Un bel applauso a Fabio Cozzani, grazie.
0: Grazie mille,
2: grazie
0: Giorgio, grazie.
2: Grazie a voi. Giorgio.
0: Ancora due canzoni, e allora una facciamo ballare, un foxettino, il nostro foxettino. Facciamo bingo!

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

Welcome back. Notizia interessante che riguarda anche noi che amiamo tanto gli itinerari turistici, le passeggiate, magari anche quelli con i bei cammin mangiando, no? Dove si fanno dei bei percorsi con le tappe gastronomiche. Insomma, arriva una buona notizia dallo Stato. Infatti c'è una nuova legge che è stata approvata che mette un po' di ordine nella mappa dei cammini italiani, in modo da renderci un po' più informati e sicuri. In effetti non è facile orientarsi bene nei cammini, perché insomma, specie in montagna, è un attimo perdersi se non sono ben indicate. Sta di fatto che c'è l'approvazione di questo disegno di legge e serve insomma per mettere a posto tutte quelle stradine mulattiere, no, che come dicevo sono un po' pericolose, non vengono regolamentate molto bene, quindi sono un patrimonio da proteggere per poterci camminare sopra. In Italia ci sono più di 100 cammini, tra questi il Sentiero Italia, curato dal CAI, il club alpino, che va dalle vette alpine fino alle scogliere sarde, pensate un po'. Poi c'è la via Francigena, beh, la regina dei cammini, che riscoprono la bellezza di arrivare a Roma a piedi come facevano i pellegrini di un tempo. E quindi con questa legge, come dire, verranno regolamentati un po' tutti i percorsi, anche quelli un po' meno noti, soprattutto quelli delle aree interne del paese, le cosiddette autostrade d'erba, dove i pastori portavano le greggi durante la transumanza. Ce ne sono tanti, come il cammino minerario di Santa Barbara, mi piacciono un sacco poi questi posti, che addirittura poi ci sono le grotte, eccetera. Ma c'è anche il cammino degli dei tra Bologna e Firenze, che scavalca gli Appennini, e il cammino dei borghi silenti tra le colline dell'Umbria. Poi in tutto questo, no, ci scopri comuni, piccole realtà, cibo locale, tradizioni, perché poi quando cammini in questi posti un po' il tempo si ferma, no? Non te ne rendi neanche conto. Grande attenzione però anche per i cammini d'acqua, i tanti itinerari che seguono gli argini dei fiumi come il Po, dei laghi o delle lagune. Proteggere i cammini vuol dire tra l'altro anche lottare contro lo spopolamento, perché giusto appunto queste realtà che sono in via di abbandono, no, magari possono trovare nuova linfa grazie a un nuovo cammino che porta turismo e chissà anche rinascere. Insomma, è tutto, diciamo, guardato per percorrere i lati un po' meno esplorati del nostro paese, che però insomma nasconde una sorpresa un po' da tutte le parti. Quindi insomma una bella iniziativa, decreto di legge, vediamo insomma quando verrà attuato e poi effettivamente che conseguenze avrà. Però tutto ciò che è tutela del nostro patrimonio naturalistico e storico al contempo ha la mia totale benedizione. Oh.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Rido perché mi è venuta in mente una frase di mia nonna leggendo la prossima notizia, o meglio curiosità. Mia nonna diceva sempre: sta lontano da rompiballe, e tradotto vuol dire stai lontano dai rompiballe, no? Proprio come a dire che le persone fastidiose ti fanno proprio star male, no? Non soltanto danno fastidio a loro stesse, ma danno fastidio pure agli altri. Adesso però è arrivata la scienza a definire proprio questi hustler, quelli che noi definiamo fastidiosi, no? Però gli inglesi li chiamano così. E alcuni studi scientifici sono andati a porre l'attenzione sul fatto che le persone fastidiose ti fanno addirittura invecchiare prima. È uno studio americano questo, no? Che parla delle relazioni positive che portano ad avere una vita più sana. Al contrario, invece, sottolinea come con le persone fastidiose sia proprio il contrario. Ogni persona fastidiosa in più, infatti, ci fa invecchiare l'1,5% in più. Questo vuol dire che la nostra età biologica avanza di circa 9 mesi, capito? Lo studio adesso ovviamente non è che ti può dimostrare in modo esatto sta cosa, però insomma le persone insopportabili contribuiscono. Le donne sono quelle che attraggono maggiormente gli hustler, forse perché sono più empatiche o forse un po' più crocerossine, chi lo sa. Ma sa di fatto che chi ha avuto un'infanzia più complicata è più incline allo stress cronico, e quindi insomma avere anche per genitori stressanti, diciamo così, poi può avere ripercussioni da grandi. Vabbè, è ovvio che non si può scappare da tutte le relazioni problematiche. Certo, c'è qualche familiare ogni tanto che lo vorresti spedire da qualche parte a farsi una vacanza, però non puoi farlo. Almeno insomma evitiamo le persone, diciamo così, tra virgolette inutili nella nostra vita, che ci creano pure disagio essendo dei gran fastidiosi. Ne va della nostra salute, cari, ne va della nostra salute. Circondiamoci invece di tante cose belle che ci piacciono, come gli eventi che prendono vita nel fine settimana, e tra poco vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti quelli che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi. Volevo cominciare con le donne. Le donne, che viene fuori dai dati, amano sempre di più il cicloturismo, quindi le vacanze in bicicletta. Ce lo dice Legambiente, viaggiare con la bici, che ci restituisce l'identikit della cicloturista italiana. Amano le due ruote, soprattutto le donne tra i 30 e i 55 anni, con un'istruzione medio-alta. Sono professioniste, impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome. Le donne che fanno vacanza pedalando, pensate, rappresentano il 30% dei cicloturisti. Ma chissà come mai questa prevalenza femminile. Quando vedi in giro i ciclisti sono tutti uomini praticamente, sono anche qualche donna, però sono tutti uomini. Invece questo dato è smentito. Cercano servizi come viaggi organizzati e trasporto bagagli, questo è comodo, guide o assistenza per i mezzi. Preferiscono tappe giornaliere di 30-60 km e fanno ampio uso della e-bike. Beh, questo aiuta molto. Apprezzano i percorsi Eurovelo, la rete di 17 itinerari ciclabili che attraversano l'Europa per 90.000 km. Il rapporto racconta anche le scelte su itinerari: Toscana, nella ciclovia Castelli, è fra le preferite, circa il 63% del totale. Frequentatissime anche la ciclovia Arenzano-Varazze in Liguria, la ciclovia dei Parchi in Calabria, la ciclovia Pedemontana tra Sacile e Gorizia, in quella zona lì lungo l'arco alpino, e anche quella dell'acquedotto pugliese piace. Vabbè, brave donne, evidentemente fa parte del processo dello stare sempre in forma per essere bellissime. Cosa c'è di meglio che pedalare? Poi vedi anche, sono tutte manager, tutte imprenditrici, no? Ceto medio alto, quindi insomma, con un'ampia cura di sé. Alle volte non serve andare in palestra, ma una bella vacanza in bicicletta. Mi piace, non l'ho mai fatto un'intera vacanza in bicicletta, ma chi lo sa, magari mia moglie si prende bene e decide lei. Vedremo. Mentre il prossimo viaggio invece lo decido io. Oh, e ce ne andiamo in Toscana. Giusto appunto, state lì, arrivo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Eccoci insieme, carissimi. Allora, mi sono dimenticato una cosa prima. Vi ho portati a Favria in quel bel evento dedicato al villaggio dei tulipani. Però mi ero segnato una cosa molto particolare sui tulipani, ve la dico adesso. Perché tra il 1635 e il 1637 i tulipani furono al centro di una specie di follia collettiva che colpì l'Olanda e soprattutto il mercato appunto dedicato ai tulipani. Cosa successe? Che vennero introdotti in Europa dalla Turchia, no? E divennero una specie di status symbol, come aver la Ferrari. E quindi ci fu una domanda altissima, una speculazione incredibile, tanto che nel 1636 la domanda superò l'offerta, no? E quindi iniziavano a essere scambiati con contratti di future, di cambiali, insomma di bulbi ancora che non esistevano, e costavano come delle case sti bulbi. Poi da un giorno all'altro cambia tutto, non hanno più alcun valore, e da qui c'è una crisi con il mercato che si interrompe bruscamente, i compratori indebitati, insomma ci fu una crisi economica incredibile legata ai tulipani. Va bene, una bella nota storica per riagganciarci, ecco, all'evento di cui stavamo parlando prima. Ogni tanto mi perdo in queste digressioni. Va bene, parliamo di vacanze. Si parla soprattutto di Italia nel 2025. L'Italia ha avuto una tendenza differente dal solito, meno turisti, dice, ma soggiorni più lunghi. 331 335 6565, come sempre il numero, per dir la vostra, se vi tornano questi dati. Allora, l'Italia nel 2025 ha conquistato il primato europeo nel turismo, questo bene, 479,3 milioni di presenze, superando il record del 2024. Questi qua sono dati Instat. Incremento che ha interessato soprattutto il settore extra alberghiero, quindi vuol dire che ci sono tanti affitti e cose di questo tipo. Gli stranieri rappresentano oltre il 55% del totale, mentre il turismo domestico rallenta. Nel terzo trimestre 2025 gli arrivi stranieri sono stati di più 1,6%, presenze 3,9%, contro i cali negli arrivi italiani e 1% nelle presenze. I turisti stranieri stanno di più, una media di quasi 4 notti, e spendono meglio, quasi 930 euro a testa, meglio o di più, forse intendeva dire questo. Il 65% prenota online e c'è un valore indotto di circa 60 miliardi di euro complessivi. E questo ci ricorda quanto sia sempre fondamentale questo settore nel nostro PIL globale, quanto a cura ci vuole per questo settore, per tutte le persone che ci lavorano appresso a questa roba qua, perché il turismo molto spesso non è visto quasi neanche come un lavoro, no? E ve lo dice uno che proprio anni che presenta eventi, spettacoli e cose di questo tipo, quando invece l'attrattività è una delle armi principali che proprio abbiamo come Italia. Va bene, insomma, questi sono i dati. Vedremo cosa succederà con il turismo di quest'anno. Sta di fatto che l'Italia è sempre l'Italia. Io, come quest'anno, farò le vacanze in Italia. Sono molto felice perché sto vicino a casa e avrò sicuramente panorami splendidi, gran mare e cibo. Neanche ve lo dico. Va bene, cari, a tra poco, perché a proposito di Italia andiamo ai prossimi eventi che ci portano in quel dell'Umbria. State lì.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio attraversa l'etere, attraverso il DAB, e arriva nelle vostre auto, nelle vostre case. Ci potete ascoltare veramente ovunque in DAB, in Piemonte, Lombardia e Liguria, oppure attraverso la nostra app, anche questa gratuita in tutti gli store. Basta collegarla alla vostra auto tramite Bluetooth e via, che ovunque voi siate Radio Liscio viene con voi. E noi veniamo letteralmente da voi, perché vi ricordo che stiamo organizzando il Radio Liscio Summer Tour, quindi sarà una super estate. Trovate tutte le varie info per richiederci anche nelle vostre piazze sul nostro sito internet o attraverso i nostri social network. Basta scrivere Radio Liscio e siamo veramente ovunque. Che bel mondo che è questa radio! E adesso le news, e torno da voi tra poco per la nostra seconda ora.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma.

0: Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
1: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
3: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!
2: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichila del Settebello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati alla seconda ora di Energia Contagiosa. Spero stia procedendo tutto bene, che la vostra giornata si sia attivata e partita con il piede giusto. Noi qui abbiamo già fatto un bel po' di tappe che ci portano al fine settimana tramite tanti eventi che ci sono in giro per l'Italia in questo weekend, ovviamente, di Pasqua. E tra poco vi porterò in un altro luogo speciale dove, insomma, stanno preparando una sorpresa per voi. Ma prima di tutto questo estendiamo il viaggio alle mete estive. Ragazzi, io non so voi come la vedete, però io con questa cosa dei viaggi sono diventato super oculato. Ormai prenoto con larghissimo anticipo, tanto che ve lo dico, non va, sì, magari ve lo dico. Vabbè, insomma, un bel viaggetto in programma per fine aprile, inizio maggio con la famiglia. Finalmente si può prendere un bel volo lungo e speriamo, insomma, se tutto va come deve andare, di potercelo godere. Ma vi parlo più che altro delle ferie estive. E anche lì sono già stato previdente, perché vista la situazione che c'è in giro, ho detto quest'anno sto in Italia, no? Quindi volevo andare in Sardegna, perché è un mare bello, almeno ce la godiamo in famiglia. E quindi cosa ho fatto? Ho già prenotato il traghetto e il posto, risparmiando notevolmente, devo dire, perché l'ho fatto praticamente a fine febbraio, come vi dicevo, in maniera oculata, perché le prenotazioni costano sempre di più, i prezzi salgono e le mete per le vacanze ogni giorno si restringono, perché poi salgono i budget. E quindi c'è questa guida che suggerisce alcuni posti in cui si può andare per soddisfare un po' tutte le esigenze. Allora, alcuni posti non so se ci andrei d'estate. Per esempio, qua dicono: negli ultimi anni la Georgia è diventata un'alternativa interessante per chi cerca natura, cultura e prezzi contenuti. Georgia, boh. Sarajevo in Bosnia è una città che emoziona. Sì, però Sarajevo, poi se vai nella parte invece che è ancora tutta distrutta, non so se ci farei le vacanze in estate. L'Albania è una sorpresa degli ultimi anni, spiagge meno affollate, però i prezzi sono già saliti. Cioè, fino a un paio di anni fa sta Albania sembrava il sogno, la Mecca. In effetti i prezzi erano molto bassi anche ad agosto. Adesso ho visto già villaggi ad agosto in 4, 5, 6 mila euro. Io le vacanze ad agosto le ho, quindi non è che possa fare tanto di diverso. Invece verso, mi dicono anche la Transilvania e Romania. Bah, vabbè, sì, non so se andrei in Transilvania ad agosto. Verso ovest l'Alentejo in Portogallo, ecco, questo già mi piace di più. Invece oltreoceano la Colombia rappresenta un posto molto bello, con spiagge caraibiche meno costose. Certo che, insomma, è complicato viaggiare, è complicato fare delle scelte in questo periodo. Quindi infatti per l'estate io giro, lo ammetto candidamente, me ne sto in Italia, sereno, felice, beato, tanto come dicevo, viaggi lunghi già ce li ho in programma. Vabbè cari, prenotate se ancora non l'avete fatto, e ovviamente muovetevi, perché qua ogni giorno costa sempre di più. Il prossimo viaggio invece ve lo offro io, molto bello, ce ne andiamo in Südtirol, andiamo al fresco per parlarvi di tutti gli eventi di Pasqua che ci sono in questa zona.

E rieccoci insieme, carissimi. Allora, marzo volge al termine. Con oggi chiudiamo anche questo marzo 2026. Allora, mi sono un attimo incuriosito. Stavo leggendo una notizia che diceva una curiosità che diceva come marzo fosse il mese della rinascita. E allora mi sono chiesto, chissà se per voi è stato un mese della rinascita. Io devo dirvi la verità, dentro di me c'è sto marzo è proprio volato. Tra una cosa l'altra ci sono state proprio una serie di boom boom boom boom boom tutti insieme, poi uscivo da Sanremo e via, tornato, nuove cose, poi riprendi tutta la... Vabbè, insomma, me lo sono proprio fumato, come si dice, no, al volo. Però dice che per molti marzo invece è proprio un nuovo inizio, anche da un punto di vista fisico, perché innanzitutto è cambiato il guardaroba. Effettivamente in questo mese le cose sono cambiate, adesso ci vestiamo già in un modo completamente diverso. Se pensate a fine febbraio e pensate a dove siamo adesso, è cambiato di molto, si è scaldato tutto. E quindi qualcuno dice che è una specie di capodanno emotivo, che in qualche modo ti porta a pensare a nuove direzioni, magari ti può scatenare anche l'inquietudine, non è detto, perché magari la paura, l'ignoto, magari avete dei progetti sul lungo termine, oppure che cominciano nel periodo estivo. Anche l'estate è un periodo di cambiamenti, e con aprile diciamo che ci si apre proprio a questo periodo fondamentalmente, perché poi in un attimo, in uno schiocco di dita, arriva giugno. Allora che cosa dice? Per evitare questi cambiamenti, di sbalzi umorali, ecco, consigliano proprio adesso che si può fare di approfittare di stare all'aperto, di fare cambiamenti nelle stanze dove viviamo, magari alleggerendo un po' gli ambienti. Dice di non essere troppo severi nel giudicare le vostre aspettative non ancora realizzato, o meglio pensare che state esplorando la strada da percorrere. Vabbè, dai, è un bel modo di pensare. Insomma, diciamo che marzo è una tappa abbastanza importante, perché insomma i primi tre mesi dell'anno se ne sono andati e cambia un po' tutto. Boh, spero che sia stato un bel marzo. Sta digressione mi aveva preso, questa cosa del mese che ci saluta. Sono sempre un inguaribile nostalgico. Va bene, cari, pronti per aprile? Se volete dirmi come è andato il vostro marzo, 331 335 6565.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Rieccoci qua, carissimi. È uscita questa tendenza del 2026 che è il set jetting, ovvero il trend di viaggio che ti porta nelle location dei tuoi film e serie TV preferita. E c'è anche tutta una guida alle mete più iconiche per una vacanza da cinema, letteralmente. Voi come siete messi? Andreste in vacanza per rivivere l'experience di un determinato film? Ma sta di fatto che la schiera di queste persone che lo fa si chiamano set jetter. Ed è proprio un trend che sta rivoluzionando il turismo, perché poi sono sempre di più le persone che gli vanno dietro. Ovviamente tutto serve per vivere l'esperienza, scoprire gemme nascoste dove magari non andresti, e neanche a dirlo. Condividere tutto sui social network, perché altrimenti non sei nessuno, capito? Le mete più iconiche del momento. Allora, Taormina è noto per The White Lotus, la seconda stagione della celebre serie di HBO che ha scatenato un vero e proprio boom per la Sicilia. Poi c'è Parigi, vabbè, intramontabile per Emily in Paris, ma non solo quello. Londra e le campagne inglesi, famose per Bridgerton. E ancora la Corea del Sud per Squid Game e K-Dramas. Seoul è proprio una delle mete preferite dai giovanissimi. E non è finita qua, perché ho altre mete indicate, per esempio Ragusa, quando andiamo un po' più in Italia, per il commissario Montalbano, Matera dopo la Passione di Cristo, o il rinnovato interesse per il Cammino di Santiago. Anche questo interessante, non è in Italia ovviamente, ma è grazie a un italiano, grazie al film Buen Camino di Checco Zalone. Altre mete: Bari con Le Indagini di Lolita Lobosco, e Torino con La Legge di Lidia Poé, e Dubrovnik con Il Trono di Spade. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, quale che sia il vostro film o serie preferita. Se questo tipo di turismo vi interessa, sappiate che siete diventati dei set jetting, eh? Avreste mai detto? D'altronde, ce n'è una per tutti.

E rieccoci insieme, sono pronto a chiudere col botto, con l'ultima curiosità che ho pescato in rete. Una notizia, dai, chiamiamola così, che mette, quantomeno ci dà un punto di riferimento, un target. Allora, vi siete sicuramente fatti sta domanda: quanti soldi servono per smettere di lavorare prima della pensione e vivere di rendita, no? Quindi, a seconda del punto della vita in cui siete, e quanto vi manca la pensione, ovviamente non vale per chi già è in pensione, però tipo il sottoscritto, no, che quest'anno va per i 42 anni, potrebbe pensare, allora fa il calcolo, dire quanti soldi mi servirebbero per andare in pensione domani. Ecco, ovviamente adesso vi dico sto calcolo perché non è proprio semplice, cioè, ovviamente cercando di mantenere ovviamente il proprio stile di vita, Allora l'idea è accumulare un capitale sufficiente e coprire le spese di vita usando i rendimenti degli investimenti, e questo in effetti non è male. Quindi però quanto ti serve ogni anno per sta cosa? Allora, il tutto nasce da questo studio del Trinity Study, uno studio statunitense che ha analizzato quanto a lungo possono durare i risparmi investiti nel tempo. Allora, è la regola del 25: per vivere di rendita bisogna accumulare un capitale pari a circa 25 volte le proprie spese annuali. Quindi tu prendi le tue spese annuali e moltiplicale per 25. Quindi se uno spende 30.000 euro l'anno, per dire, dovrebbe puntare a circa 750.000 euro di patrimonio più o meno. Hai capito? Quindi queste sono stime teoriche, perché poi vabbè c'è l'inflazione, i mercati, il casino che ci succede intorno tutti i giorni, però a grossi passi, se vi siete fatti sta domanda prima o poi nella vita, ecco la risposta. Se volete andare in pensione, insomma, se spendete circa 30.000 euro l'anno, ve ne servono 750.000. È complicato, è proprio molto molto complicato poi arrivarci alla pensione, perché poi c'è anche l'altro aspetto: ma ci andremo mai in pensione? Chi lo sa? Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, che da qui ai prossimi 40 anni vediamo cosa succede.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo e i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina. Punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Simpatici italiani, buongiorno. Anche oggi una scaletta ricchissima con i brani più belli della canzone popolare e della musica da ballo di tutti i tempi. Partiamo oggi con l'orchestra La Nuova Romagna Folk, Alba e Tramonto. A seguire Vagabondo.

era Vagabondo, eseguito dalla Nuova Romagna Folk. Ora arriva l'orchestra Matteo Tassi, L'amore è bello, a seguire Dimentica.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. Parlando dei miti di oggi, Marco e il Clan è in pedala per i prossimi due brani, Un tuffo al cuore e Tango di paese.

Era Tango di Paese, eseguito da Marco e il Clan. Da Edmondo Comandini, la cantante, ci eseguirà Dimmi chi sei e subito dopo una polca toccatina.

Toccatina era Edmondo Comandini. Ora Paolo Bertoli per i prossimi due brani in scaletta oggi, Vecchie Serenate, il primo dei due brani, e Sulla Riva del Mare.

dopo Paolo Bertoli arriva Pietro Galassi, Pirata dell'amore. A seguire un pezzo strumentale, sempre da Pietro Galassi, dal suo progetto 1, La Filanda.

Questi sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. C'è ancora spazio per qualche mito. Beh, il primo è Omar Codazzi, il pagliaccio e Zinga.

E con la voce di Omar Codazzi e Zingaro arriviamo al termine anche della puntata di oggi. In realtà c'è ancora tempo per l'ultimo pezzo, il brano strumentale che come ogni giorno chiude il nostro appuntamento insieme con i simpatici italiani. A me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio. Vi lascio con Walter Losi e il valzer dell'astronauta.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam Social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri italiani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

lume, in radio, in televisioni, pronti per vivere la melodia italiana attraverso le canzoni da ballo, attraverso le canzoni generazionali, attraverso le canzoni acustiche in questo lunedì 13 di luglio, un giorno importante perché abbiamo così buttato un occhio che oggi è la giornata mondiale del rock, grazie a una grande manifestazione, un concerto leggendario tenuto nell'85 con la partecipazione di Elvis Presley, i Beatles, i Queen, i Rolling Stones, mancavamo soltanto noi e mancava anche il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che salutiamo, che ci guida dalla regia. Perché non ci hanno invitato in quel concerto? Perché eravamo troppo piccoli, forse per quello, perché se no, se fosse stato adesso, ci avrebbero telefonato. E poi anche la giornata mondiale delle patatine fritte, questa notizia ci mette una certa fame, e diciamo che se uniamo il rock con le patatine fritte, le patatine rock potrebbe essere una nuova moda. Realizzare la festa delle patatine rock potrebbe essere un'idea sensazionale. Iniziamo subito con il ricordare il 331-335-6565 per chi volesse mandarci o un sms oppure un messaggio WhatsApp attraverso messaggistica.

d'oro, arriva la prima carta generazionale in regalo, la generazione X, con un brano bellissimo, una coppia vincente, Albano Romina con Tu, soltanto tu mi hai fatto innamorare. Una dichiarazione con tutte le lettere maiuscole della parola amore. Prego regia. Tu, soltanto tu mi hai fatto innamorare.

Sono queste le canzoni che ci viene voglia di ballare abbracciati, stretti stretti, canzone che celebra un po', diciamo, una dichiarazione profonda di gratitudine per la capacità del partner di portare gioia, ispirazione e passione, facendo letteralmente sognare e desiderare un futuro insieme. Era il 1982, l'anno dei mondiali, e ci fu un'estate torridissima in quell'anno, il boom dei consumi post mondiale, perché eravamo felici, avevamo appena vinto il mondiale, eravamo in capo al mondo, e in molte città italiane si verificò una bizzarra crisi delle bibite. Io non c'ero ancora personalmente, sono arrivato leggermente dopo, e le fabbriche non riuscivano a produrre abbastanza bottiglie di vetro, e per qualche settimana trovare l'acqua gasata al supermercato era un'impresa da cacciatori del tesoro. Quindi la generazione X, così come la baby boomers e anche la silenziosa, che hanno vissuto quel momento d'oro dell'Italia e mondiali, si ricorderanno questo fatto, il fattore di cercare le bibite gasate, che poi è molto semplice gasare l'acqua. Possiamo dirlo, Marco, come si gasa l'acqua? Tu prendi l'acqua naturale, la guardi intensamente, sviti il tappo, l'assaggi, inizi a riempirla di complimenti dicendo sei l'acqua più buona, più bella, più simpatica che abbia mai bevuto, e lei in automatico si gasa. È molto semplice questo fatto. Vabbè, l'espressione della nostra regia non è

Mamma mia, come pizzicava questa canzone Habanero con la H davanti, perché appunto viene un po' ispirato alla Toscana. 331-335-6565. Buongiorno Wilmer, anche se non invio sms ascolto sempre la tua bellissima trasmissione, grazie Enza, prima antenna Radio Liscio. Grazie Enza, brava che ci hai mandato un sms, sappiamo che siete in tantissimi, qualcuno ci scrive, qualcuno invece ci pensa di scrivere ma poi si sofferma solamente sul pensare, ma noi fa davvero tanto piacere perché sappiamo che siamo in tantissimi a divertirci in questa oretta musicale, in questo viaggio generazionale con le canzoni che ci hanno accompagnato da sempre, con anche delle chicche che ci fanno sorridere perché ci sono davvero dei fatti che meritano di essere ricordati e tramandati alle nuove generazioni. Grazie di questo messaggio, per te la prossima carta che arriva la canzone acustica, quindi cara Enza, è il momento di utilizzare anche le tue corde vocali e quelle con sonanti, perché se uno utilizzasse solamente le corde vocali, Marco, non verrebbero fuori le parole, dico bene? Bisogna anche utilizzare quelle consonanti in maniera tale che tutte le frasi abbiano un senso compiuto. Ci salviamo con la maggiore.

Era Un Giorno Insieme, grande successo dei Nomadi, brano davvero uno dei più belli secondo me del loro repertorio, che ci riporta indietro al 1973, canzone scritta da Claudio Daiano, Luigi Albertelli e Roberto Soffici per quanto riguarda la parte musicale. Spesso e volentieri citiamo gli autori perché li consideriamo a tutti gli effetti, e poi lo sono, i genitori delle canzoni. Altra carta, altra generazione, arriva La Silenziosa con Caterina Valente. La canzone intitolata Till, si dice così, Till, quattro lettere, due L, Till, Till, Till, Till, l'ascoltiamo proprio a Till, dedicata a Till.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi

Ed era Mario Bellovino con fotografie in questa giornata, in questo lunedì 13 di luglio, e salutiamo anche coloro che riseguiranno questa puntata che andrà in onda il lunedì 10 di agosto, perché saremo in vacanza sotto il sole cocente ad abbronzarci e saremo ovviamente con il pensiero sintonizzati con le orecchie su Radio Liscio. Allora, prima abbiamo ascoltato Till, brano inciso da parecchi artisti, da Piercy Fate, Roger Williams nel 57 e poi Caterina Valente nel 1960. E a proposito invece anche di Mario Bellovino, sarà protagonista questa domenica, verrà a trovarci su a San Giorgio di Susa, perché alle ore 17, tardino pomeriggio come orario, ci sarà un'altra tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, e ha anche scritto una canzone inerente alla donazione e verrà a presentarla. Quindi perché avrà piacere, ci vediamo tutti in Val di Susa, San Giorgio, per una nuova tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, con la sfida la musica italiana contro la musica straniera. Il pubblico ovviamente dovrà decretare chi vincerà, e in quell'evento parleremo di donazioni di cellule staminali, anche di organi. Un grazie anche alla Reggia di Venaria, alla Sala Diana, che sabato davvero è stata una serata meravigliosa, davvero belle, di quelle serate che ci rimarranno nel corazzone, nella mente, perché davvero è stata una serata magica all'interno di un contesto favoloso. Altra card, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione millennial con Marcella Bella, Pelle Diamante. Il titolo è curioso, Pelle Diamante, perché va trattata bene la pelle, probabilmente, perché va il diamante, proprio bisogna avere tatto per mantenerlo pulito, lindo. La stessa cosa dovremmo farlo con la pelle. Questo è quello che a me ha così raccontato un po' il titolo della canzone, Pelle Diamante. Ce l'ascoltiamo, magari poi racconta tutt'altro.

Stelle Diamante, canzone presentata al Festival di Sanremo proprio del 2025, quindi lo scorso anno, ed è un inno femminista dedicato alle donne forti e indipendenti. Il significato ruota attorno all'idea di costruire una corazza e avere la pelle dura, quindi la pelle di diamante è ovviamente una pelle dura, anche perché il diamante è pregiato, sì, ma è davvero anche resistente di natura. E nel 2025 c'è stata una truffa bellissima nella provincia di Mantova, la truffa al tipo il film Mr. Doubtfire, quello con il grande Robbie Williams. Pensate, un uomo di 57 anni è stato scoperto perché si è travestito con abiti femminili, parrucca e trucco per fingersi la madre defunta. Lo stratagemma gli è servito per presentarsi all'anagrafe e rinnovare il documento della donna, continuando così a incassare la pensione di quest'ultima per anni, con il corpo conservato in casa. Quindi pensate un po' dove arriva la mente umana pur di mantenere attiva la pensione. Altri appuntamenti li diremo in corso d'opera, perché questo sabato si balla alla Peschiera. Oltre al 19 a San Giorgio con l'Admin Tour ci sarà un'altra data a Vaglio Serra, ma ne parleremo puntata facendo, perché è il momento di collegarci con l'Archeologia del Liscio. Quest'oggi un tuffo nel passato con una simpatica canzone proposta dall'orchestra di Castellina Pasi dal titolo La Gallina, con i suoni, con gli effetti speciali. Ci colleghiamo con l'Archeologia del Liscio.

0: Guglielmo Tedaldi, un bravissimo clarinettista.
1: Ed era la gallina Tempo di Mazzurca con appunto questo tuffo nel passato grazie all'orchestra di Castrina Pasi. Ricordiamo gli appuntamenti: questo sabato 18 di luglio presso la Peschiera di Valdengo si ballerà con il trio dei Rubacuori con Marco, Pierre e Fred, quindi si potrà ballare, e poi ci sarà il gelato offerto. Questo davvero è un invito particolare per gli amanti di gelato. Se io potessi vi raggiungerei agli stand, perché il 18 di luglio saremo a Vaglio Serra in acustica con Alex Catania, e a Oliva faremo uno spettacolo che lo facciamo ogni anno proprio a Vaglio Serra in provincia di Asti, in questa terrazza bellissima dove si vede un panorama sensazionale, e cantiamo i grandi successi della musica italiana. Poi un po' si canta, un po' si balla, davvero si trascorrono 2-3 orette meravigliose con una Arietta Lieve che ci viene a trovare. Non vediamo l'ora di raggiungere Vaglio Serra. Poi il 19 appunto abbiamo parlato di San Giorgio con Lado Ventura e la partecipazione di Aido. Alle ore 17 tutta la Val di Susa venite a far casino, a supportare la musica italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione della canzone acustica. E allora cantiamo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone meravigliosa. Ma che dico?

ed era meraviglioso del grande Domenico Modugno, però poi ripreso anche da Negramaro qualche anno più tardi. La ripresero la canzone con un arrangiamento nuovo, diciamo un po' più contemporaneo, però la canzone era già bella di partenza, perché se non c'era materia prima, poi fare i miracoli dopo diventa più complicato. Altra carta, generazione Baby Boomers, minoritano in arrivo con Era il tempo delle more. Ci documenteremo, secondo me lì sono nate le possibilità dei parrucchieri di cambiare colore, perché le bionde dicevano scusa, è il tempo delle more, e noi bionde cosa facciamo? E allora minoritano scrisse la canzone Era il tempo delle more. L'ascoltiamo. Non era così, Marco?

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Abbiamo da fare noi.
2: Complimenti a Radio Liscio.
1: Questa, ascoltatela.
2: E a Cicci.
1: Armando Savini, applauso.

Questo metro di successi di Armando Savini a tempo di valzer durante la manifestazione del primo anno di Radio Liscio che abbiamo festeggiato nella nostra casa, che è la Peschiera di Valdengo. Davvero tantissime le iniziative anche che saranno prossime alla prossima stagione, che bollono in pentola. Mentre prima abbiamo ascoltato Era il tempo delle more con Mino Reitano, canzone che ha partecipato a Canzonissima del 71, una ballata nostalgica che racconta un po' l'innocenza dei primi amori giovanili, legando la freschezza del sentimento alla bellezza della natura e dei ricordi. E in quell'anno, nel 71, ci fu la rivoluzione delle lavatrici, perché in tantissime case italiane si diffuse appunto in modo massiccio questo elettrodomestico nuovo, dove appunto vennero sostituiti i metodi di lavaggio a mano, liberando tantissimo tempo libero alle donne, perché una volta, lo sappiamo, si andava proprio a lavare a mano, ci si ritrovava magari con i vicini di casa, era anche un momento goliardico di fare un po' di comunella, mentre oggi invece abbiamo la lavatrice, poi abbiamo l'asciugatrice che ha anche la funzione di stiratrice, quindi ti toglie tutto quanto, manca solamente più il robottino che dall'asciugatrice porta la roba nel mobile e siamo belle che a posto, giusto Marco? O c'è già? Forse c'è già, il nostro Marco Sasso lo sta pensando, il robottino che prende la roba già asciutta e la sistemi nell'armadio, e poi il robottino ti veste anche, così non abbiamo più nessun tipo di incombenza. Altra carta, altra canzone, Generazione X, arriva Mia Martini con Tu piccolo uomo non andare via, rimani qui con noi collegato con Melodia, non andare via, così facciamo la rima. Ti è piaciuta questa, Marco? L'hanno sentita? Eravamo ancora aperti? Mannaggia, mannaggia, mannaggia!

Bellissima canzone, Piccolo Uomo di Mia Martini, lanciata nel 72, e in quell'anno vinse il Festival Bar dello stesso anno, segnando il grande successo commerciale dell'artista stessa. La musica la ricordiamo di Dario Baldambembo, mentre invece le parole, il testo del grande Bruno Lauzi con Michelangelo La Bionda. Davvero bella questa canzone, e ci accompagna ai saluti, perché davvero il tempo è volato in un battibaleno anche quest'oggi, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, da tutte le parti, in tutti i dispositivi, con quest'oretta dedicata alla melodia italiana. Torneremo domani, vi auguriamo una buona continuazione su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, in tutti i dispositivi sintonizzati con noi in questo momento. E l'ultima carta con la quale ci salutiamo prevede l'orchestra da ballo contemporanea, una voce che racconta le tradizioni, quella di Veronica Cuneo e la sua Rossi Tramonti. Ciao a tutti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam Social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

bella gente! Come va? Buon lunedì! Buon caldo lunedì 13 luglio 2026. Aspetta che ho aperto 26.000 pagine. No, perché all'inizio io apro tutto, apro i giornali in una pagina, apro WhatsApp in quell'altro che già arrivano i vostri messaggi, ho la pagina del collegamento col Cinghia e poi ho tutte le mie altre robine, i segnali che tutto sta andando bene, l'audio, il video, e quindi è fonte di terribile stress. Come va? Giornata che si preannuncia, ve lo dico già, calda. Addirittura danno in Sardegna caldo insopportabile, mentre fonte di malessere sulla pianura padano-veneta ed Emilia-Romagna ed anche in Toscana e in Lazio. Quindi chissà come sono contenti quelli che stanno seguendoci in Radio Liscio Visione sul network Teleantenna, che appunto copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Va un po' meglio a noi nell'area di prima antenna, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. E no, Lombardia, Studio 1, anche voi lì bastonerete con caldo. Io ho visto adesso le previsioni per il posticino del mio paesello, io sono addirittura il borgo del mio paesello, e danno da oggi, no, tranquilli, massimo 32 gradi, è vivibilissimo, ma da domani si balza a 35 e poi fa 36, per cui qui in mezzo alle colline, il cuore delle colline del Monferrato, pensa, in città di solito ci sono dai 3 ai 5 gradi in più, per cui avete tutta la mia comprensione e tutta la mia presenza di conforto. Allora cominciamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda, c'è già il Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cigna, sempre più caldo, non lo reggo più, non ho il condizionatore, non me lo posso permettere purtroppo. Volevo sentire Luna Caprese di Peppino di Capri. Non ho Luna Caprese, ma oggi omaggeremo, come è giusto che sia, Peppino di Capri, addirittura con due, il primo vintage e l'ultimo, li abbiamo dedicati totalmente a lui, per cui partiamo subito con la musica, che oggi siamo anche in orario e la manteniamo. Sei pronto, Cinghia? Oggi è in canotta vogatore con tatuaggio a vista. Stesso posto, stesse sagre. Omar Codazzi e Pietro Galassi. Omar Codazzi e Pietro Galassi o Omar Codazzi?

0: ragazzi Pietro Galassi.
1: Grazie a tutti.
2: Allora, era un po' una parodia di stessa spiaggia, stesso mare, stesso posto, stesse sagre. Erano Omar Codazzi e Pietro Galassi

e poi devo dire si mangia bene, con cifre assolutamente contenute, per cui ci si trova tutti, ci si rincontra, ciao come stai, ci si vede che si è ancora vivi e quindi si è felici. Ieri è stata una domenica bestiale, devo dire, perché è cominciata malissimo, che mi sono alzato, sono uscito di casa, sono andato nell'aia, c'è mia moglie che piazza le piante in vaso in posizioni strategiche e io ho beccato un ramo dritto nella tempia e meno male mi è andata bene, non ho beccato l'occhio. Ho criticato sottovoce con sentimento questa posizione della pianta, ma tamponato dopo, quando ho smesso di emettere liquidi, tutto è rientrato. Poi nel pomeriggio mi sono goduto Sinner, ragazzi, ma goduto, proprio goduto, perché io credevo fermissimamente, credevo in lui fin dal, anche quando ha perso il primo set 7-6 al tie break, gli ho detto no, Zverev non ce la fa tenere sto ritmo, non ce la fa tenere sto ritmo, e difatti grande, ma con una determinazione, l'occhio che uccide quando è concentrato così, quindi chapeau, perché comunque è un italiano che ci rappresenta nel mondo ed è il numero uno nel mondo. In quante cose siamo numeri uno nel mondo? In tante, ma non sappiamo farci valere, quindi va bene così. E poi ieri sera c'è stata una bellissima festa qui a casa mia, perché i nipotini ogni tanto dicono vorremmo la pizza del nonno, e il nonno si esalta perché sono io che preparo l'impasto, sono io che ho comprato il forno apposta per fare la pizza, il forno che arriva a 450 gradi, per cui mi vado in autoesaltazione. Ma ieri, condizionato da tutti i nipotini, c'era tutta la famiglia, tutti e quattro i figli, con moglie e mariti, con i nipotini, e i due nonni ovviamente si esaltano. Ed è stato veramente stupendo. La pizza buonissima. L'hanno fatto i figli ieri sera. L'impasto l'avevo fatto io, ma loro hanno detto la facciamo noi, perché così si sono attrezzati. Una faceva il pomodoro col basilico, quell'altro stirava la pasta. È stato un bel momento di collaborazione. Ma poi alla fine siamo arrivati al Nirvana. Perché è una notizia che non posso dare, mi è stato vietato di darla, perché io vengo considerato un fanatico dei social, che non è vero, ma il figlio più piccolo con sua moglie, lui su una cosa importante mi interrompe, il cinghia, ci hanno annunciato che diventerò nonno per la quarta volta. Vai con champagne di Peppino Di Capri, vai! Bye.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Bene, abbiamo avuto champagne, il primo vintage di oggi, che omaggio a questo grande, questo che ha contribuito, forse non aveva bisogno, a rendere Capri famosa nel mondo, perché Peppino di Capri e con le sue canzoni, soprattutto in Sud America, lui era champagne, è stata una canzone che in Sud America ha spaccato dappertutto, in Uruguay, in Argentina, nel Cile, in Perù, un grandissimo successo. L'altra notizia brutta è che è morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park e Lezioni di piano. Aveva 78 anni, aveva un linfoma e visto che mi hanno sentito, guarda qui, Radio Liscio, tu mi metti sempre lo stress, cinghia, mi fa no, non si sente niente, hai il collegamento quello sbagliato. Invece guarda che bella notizia, capisco la tua commozione, anche tua moglie chissà che felicità, auguri e tante cose belle Carla. Quindi sentivano bene, sei tu che sei sordo, cinghia. Oh, mi fa no, non si sente niente, stai parlando per niente, cambia switcha e ti mette l'ansia. Io no, non amo lavorare con l'ansia. Invece la gente stava sentendo quella che è stata la bella notizia, non la ripeto. Ciao Ettore e Cinghia, sono Max da Prato. Domani mi puoi mettere Bang Bang di Dalida, grazie. Vedremo cosa potrà fare il nostro programmatore. Buongiorno a tutti, ricordo il grande Peppino di Capri, potrei ascoltare Un Gran Amore e niente più. No, abbiamo già scelto Champagne, la prima, e ve l'ho appena fatta ascoltare, e alla fine metto il twist. Buongiorno, vorrei salutare la signora Anna e Biagio, lo giudice di Collegno. Grazie, va bene. Ciao Ettore Cinghia, buon inizio settimana, Graziella da Verniasco. Che bella notizia, beh sì, diventare nonno per la quarta volta, non ci ho dormito fino alle 5 stanotte, ma proprio per la carica emotiva, felice, mi sono guardato un film, mi sono beato di tutto quello che succede, perché, attenzione, per esempio Sam Neill, che è morto a 78 anni, quando si arriva a 80... comincia quello che è il decennio letale di solito per noi maschietti, per cui uno comincia a pensarci, poi c'è chi ha paura, chi non ha paura, chi se ne frega, ma uno comincia a pensarci, per cui avere una vita in più ti spinge a tener duro, perché dice voglio arrivare fino all'età in cui almeno si ricorderà di me. È un titolo di coraggio e di resilienza. Allora, siamo a Tocchigno e Mirko Casadei, pensa a te che coppia. Ciao mare, era stata chiesta ieri, no ieri, venerdì.

0: Ciao Mare.
1: Ok, ciao Mare.
2: Compiata, ragazzi.
0: Grazie,
2: che è compiata, ragazzi.
0: Applauso Cesenatico, Gatteo Mare, fatevi.
2: Erano Tocchinio e Mirko Casadei in Ciao Mare durante il Balamondo. Cos'è il Balamondo? Il Balamondo è un World Music Festival che comincerà dopodomani da Misano Adriatico e che poi farà il giro di un po' di località e di spiagge, ma ovviamente l'orchestra Mirko Casadei, che poi si accompagna a questi nomini, Tocchinio e edizione 2026. Senti, cancello che non mi vieni fuori e richiedo Balamondo cosa fa, perché si possono fare queste cose in diretta, eh? Balamondo 2026, edizione del 2026, se si apre. Come festa, fotogallery, le date tutte le sere, Fiorano, eccolo qui. Misano Adriatico il 15, Gatteo Mare Arena Rubicone il 16, il 18, il 19, il 26. Vediamo un po' chi sono, se ci sono nomoni. C'è Ligabue, c'è c'è Matrioska, Sara Jane, Elio e le Storie Tese, che partecipano insieme al Mirko Casadei. Seratone per il Balamondo. Mentre questa è stata chiesta da Anna di Torino, Venerdì, è una canzone del 1954. Io me la ricordo perché veniva fuori spesso in televisione. La televisione era appena partita, 1954, quindi rigorosamente bianco e nero, grande 19 pollici, grande così, un po' offuscata. Però lui c'era molto spesso. Lui chi era? Era Peter Van Wood. Peter Van Wood, che cantava delle canzoni esilaranti, come per esempio questa, in cui lui parla alla sua chitarra come se fosse la sua ragazza. E ha un dialogo che, come centro dell'espressione, c'è: butta la chiave. Lui è chiuso fuori casa.
3: Gelsomina, apri il portone. Va bene, butta la chiave allora.

0: Era Peter Bambuda, butta la chiave. Lo faccio per far ridere il cinghia. Mi è andata verso l'acqua. Manda la musica, muoio. Ho bevuto un sorso d'acqua. Succedono quei momenti in cui uno si aggrappa così alla vita. Ti aspetterò domani.
1: Sono qui, amore, questa sera.

Allora, ti aspetterò domani, di Graziano Cianni, era da Claudia Di Asti per il suo Vincenzo. Per la qualità della musica di Radio Lition, sì, perché questa è Radio Lition Summer Edition, anche nella versione Summer Edition, con le altre emittenti non c'è competition. Bravo! Bravo, auguri super nonno Ettore. Silvano di Busto Arsizio, grazie Silvano, questa è bella. No, prima quando sono stato colto da accesso da tosse acqua di traverso, quello mi fa impazzire che El Cinghia e il Supremo si sganasciavano dalle risate, no? E si mandavano messaggi divertenti tipo oggi lo perdiamo e cose di questo genere. Perché loro si divertono quando succedono ste robe in diretta, perché più diretta di così non si può. Allora, Ettore, hai mani grandi, che hai fatto il pugile? Ma ti pare che con delle mani da pianista così delicate, cosa guardi, cosa vedi, posso aver fatto il pugile? Le mie mani sono perfette, anzi non è che ti voglia creare invidia, caro Nicola Pescarese, che mi chiedi cuoricini, ma per tutta la mia vita le signorine e molte signorine e tutte le signore hanno sempre apprezzato queste mani grandi, per quello che volete voi, meglio, punto. Allora, pensavi di essere spiritoso, ma io lo sono vieppiù. Ti amo, punto e basta, è stata chiesta venerdì per Cristina della Loggia di Torino, Federica Cocco. Quando una donna ti guarda languida e ti dice ti amo, punto e basta.

Ok, talk. E allora, io ho scritto a Supremo: la diretta è saper trasformare i momenti di tragedia in spettacolo. Vedi Molière. No, Molière è morto sul palcoscenico mentre stava recitando una sua commedia, e il Supremo mi ha risposto: esatto. Fiamo punto e basta per Cristina della Loggia Torino, era la Federica Cocco. Allora, ritorniamo ai messaggi. Non c'è niente di nuovo, va benissimo, e quindi posso andare avanti. C'era un'altra cosa che volevo dirvi, ma non me la sono appuntata perché me la sono già anche dimenticata. 38, siamo quasi in orario, fantastico. Per Daglia, ah no, non vi ho detto oggi che, mi è tornata in mente, oggi, lunedì 13 luglio, è il 195esimo giorno dell'anno. Ne mancano 171 alla fine dell'anno. È Sant'Enrico ed è una delle giornate olimpiche del Cinghia, perché oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte. Ieri sera, infatti, tutti i bambini in esaltazione. Quando io faccio la pizza, come ieri sera, le compro, metto nella friggitrice ad aria, perché i nipotini le chiedono: la pizza con le patatine, poi patatine Wurster, quindi le patatine ci sono sempre. Le vere patatine fritte, le frites, tutti dicono sono nate in Germania, sono nate in Francia, in America sono, le chiamano le French chips, le patatine francesi. In effetti sono nate in Belgio, e in Belgio, per farle buone come è, le cuociono non con l'olio, le cuociono con lo strutto. Io, che sono stato a Bruxelles per un po' di anni, le patatine fritte là erano, li prendono anche in giro ironicamente i belgi, le belge e le frites, i belgi e le patatine fritte, ma come le mangi là, com'è come non è, sono più buone. Sì, anche i francesi, non so, ma quelle belghe sono le più buone. Allora, la donna di Picche, che è il terzo vintage di oggi, partecipò a Canzonissima del 1968, ma non entrò neanche in finale. La cantava Little Tony. È stata chiesta da Daglia di Occhieppo. C'è il due di Picche e c'è la donna di Picche.

0: ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Matteo qui!
3: Racco!

0: Prego, Wilmer. Wilmer Modato dalla Peschiera di Valdengo, che sabato prossimo, il 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo ci sarà il trio Rubacuori, composto da Marco, Pierre e Fred, che vi faranno ascoltare le loro canzoni assolutamente romantiche. Il trio Rubacuori, sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo, la sera, sono loro che animano. Buongiorno, vorrei se possibile mandare un grande bacio alla mia mamma Maria da parte di Claudio e Dani da Cremona, e se possibile una canzone di Claudio Villa, grazie mille. Allora, la canzone di Claudio Villa te la mando domani, perché la scaletta sapete che quando è fatta non si tocca, le richieste poi vengono avvalorate per l'indomani. Cremona, quindi stai guardando su Studio 1, eh? Studio 1 è la televisione sul canale 95, irradia da Cremona, da Monte Penice, mentre siamo sempre in Radio Liscio Visione con il network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e poi Prima Antenna, canale 14, Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria. Siamo al primo vinile di Casa Andenna e siamo alla 26esima posizione. Prima della fine del mese arriveremo a concludere questa classifica delle 500 canzoni più belle del mondo secondo la rivista Rolling Stone, prima edizione, che risale addirittura alla fine del secolo scorso. Ma ho delle novità per settembre, ve le dirò a settembre. Allora, al 26esimo posto c'è questa canzone del 1955, che la stessa rivista Rolling Stones ha dichiarato che l'epoca delle chitarre rock and roll comincia qui. Comincia qui con lui, Chuck Berry, con questo brano che venne messo anche nella colonna sonora del film Cadillac Records, che celebrava la storia della casa discografica Chess Records come una delle grandi case discografiche che hanno lanciato questo tipo di musica. Il brano, vi piace il rock? Siete pronti? Chuck Berry, Maybelline.
1: The title of it is Maybelline.

grande, grande, grande. Con un filmato dell'epoca, però bravo Cinghia. Era Maybelline, 26esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Era Chuck Berry. Chuck Berry, mi ricordo il film Ritorno al futuro, dove Marty McFly nel passato, sul palcoscenico di una festa scolastica, suona Johnny B. Good e c'è il cugino di Chuck Berry che prende il telefono, lo chiama e fa: senti un po', non è quel tipo di musica, di brano che stavi dicendo, senti un po' sta roba se ti piace. Ed era Johnny B. Good, che fu un altro dei grandi successi di Chuck Berry. Va bene, buongiorno Ettore Marco, buona settimana a tutti da Nonna Rina di San Giorgio. Quando è possibile vorremmo ascoltare Abbronzatissima, grazie mille. Dai, domani vediamo se te la mettiamo. Buongiorno Ettore, ti ringrazio per avermi messo Butta la chiave di Peter Van Bud. Anna da Torino, buona giornata a tutti voi. Grazie Anna. Allora, siamo al finale della prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition e quindi salutiamo le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora, mentre le altre televisioni restano collegate. L'appuntamento per domani, come sempre, Prima Antenna TV, prima ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 11 alle 12, mentre Canzoni Senza Frontiere va avanti fino alle 13. E per esempio adesso con che cosa va avanti per concludere la prima ora? Baci, baci, baci, baci, baci, baci, Daniele Cordani.

0: Baci, baci, baci, baci, baci, baci, baci del Daniele Cordani. Bella questa notizia del Corriere della Sera, però ve la leggo dopo perché adesso non faccio in tempo. E perché? Din don, din don, din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno e quindi mezzogiorno c'è il capo d'ora di Radio Lition Summer Edition e quindi ci sono le reclame e poi le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro. Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la Premier Meloni che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina, regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato seminascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente, a tutte e a tutti, buon lunedì 13 luglio 2026, 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 171 alla fine dell'anno, è Sant'Enrico ed è la giornata mondiale delle patatine fritte, le French chips come le chiamano gli americani, gli inglesi solo chips. Infatti da loro si mangia per strada nel famosi street food chip and fish, i pesciolini e le patatine che come gusto si mischiano molto bene, e in Belgio invece la patatina fritta è il piatto nazionale. Oggi, trasmissione del 13 luglio, va in replica il 10 di agosto, perché sapete che agosto la moglie del Supremo gli dice o fai le vacanze o ti divorzio, per cui lui si mette a 90 gradi e acquisisce, e quindi agosto siamo in replica e la trasmissione di oggi andrà in replica lunedì 10 agosto. Quindi per chi stesse ascoltando la replica, oggi 10 d'agosto è il 222esimo giorno dell'anno, ne mancano 143 alla fine dell'anno, è San Lorenzo, stasera tutti al buio a guardare le stelle cadenti, ed è la giornata mondiale del leone, il leone. Pensate che ne restano solo 30.000 esemplari al mondo, quindi è in pericolo di estinzione. E in Africa dicono di fare attenzione perché non si può scendere sotto questo numero, perché fa proprio parte dell'equilibrio della fauna africana l'esistenza del leone. Quindi hanno cominciato a difenderlo, monitorandoli uno per uno tutti e 30.000. Allora, siamo al primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Bella questa notizia, aspetta, perché Corriere della Sera, Marco Locatelli, neurochirurgo, ordinario di neurochirurgia alla Statale di Milano, dice che ha fatto più di 4.000 interventi al cervello, di cui, da quanto mi risulta, anche a uno dei miei figli, e il cervello non sa distinguere tra il sesso e il cioccolato, cioè tutte e due gli danno le stesse sensazioni di piacere. Forse per quello che io tutte le mattine mi faccio i 20 grammi di cioccolato fondente al 99%. Quindi l'esercizio fisico è una medicina per il cervello. Lei cosa pratica? Guardi, dopo aver finanziato tutte le palestre di Milano, sembra mia moglie, senza mai riuscire a frequentare, mi sono arreso e oggi le dico senza vergogna, amo andare in una spa e farmi una bella sauna rilassante, detto da uno dei massimi neurochirurghi italiani. Io non c'ero, se c'ero dormivo, e quindi non incolparmi per piacere di nulla. Io non c'ero

Io non c'ero. Cantava Matteo Tarantino. Ciao Ettore, non c'ero neanch'io, mi sono collegato solo ora. Buona settimana a tutti, Giancarlo D'Alesa. Beh, anche la seconda ora è tosta, Giancarlo. Per cui abbiamo il Supremo, ha messo dei grandi classici anche come vintage, per cui è in piena postura estiva, Summer Edition. Pensa che richiesta da Nicola Pescarese, quindi lo accontenta, il pugno ha messo in scaletta Attenti al lupo. È il quarto vintage di oggi. È una canzone scritta da Ron, cantata da Lucio Dalla nel 1990, partecipò a Fantastico 90 condotto da Pippo Baudo e uscì ed entrò subito in classifica al decimo posto nel novembre del 1990. Poi è rimasta in classifica fino al primo posto. È rimasta in classifica fino al 30 marzo, quindi 4 mesi in classifica, e alla fine dell'anno risulterà il quarto singolo più venduto in Italia. In questo momento, fino ad ora, vede 30 milioni di visualizzazioni su YouTube del balletto, che non era usuale vedere Lucio Dalla ballicchiare, perché quando fece il videoclip era in un circo affiancato da due donne, le coriste Iskra Menarini e Carolina Balboni, per quelli che sono i fanatici dei particolari, e ballavano con lui che faceva il lupo e loro due accanto. Ma adesso ve lo faccio vedere. Attenti al lupo per Nicola Pescarese, 1990, Lucio Dalla, quarto vintage.

0: Bravissimo, bellissimo, divertentissimo. Poi lui che si applica, proprio si vede il buon Lucio Dalla. Caspita, sono già 14 anni che è morto, ragazzi, 2012, lui che era del 43. Attenti al lupo per Nicola Pescarese, una canzone del 90, era Lucio Dalla. Intanto la notizia che ha fatto piacere è che la televisione, lo posso dire adesso perché sono scollegati, con la quale facciamo Radio Liscio Visione in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, prima Antenna TV, pare che sia diventata la più importante del Piemonte. Questo possiamo dirlo grazie anche, arriva il caffè, wow, grazie anche alle serate della Peschiera di Valdengo in diretta, grazie anche a Canzoni Senza Frontiere. È arrivata qui la signora, ma oggi non si mostra perché è discinta. No, discinta, come può stare una discinta? Un body nero, il bermudone alla... ecco, vedi, no, figurati se si vergogna a farsi vedere. Ma dai, sei tutta nuda.
1: Ma
0: si dia un contegno. Ste donne, pur di mostrarsi, quello lì ride, vedi, l'hai fatto ridere. Non siete seri, nessuno è serio. Uno deve mantenere una linea di trasmissione ed è circondato da persone poco serie. Questo mi dà il batticuore, alla mia età il batticuore non va bene. Un po' di caffè. Ah no, il caffè ti dà batticuore ancora di più. Vabbè, chi se ne frega, batticuore. Batticuore di Roberto Polisano.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Grazie a voi, si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche cavallo di gruppo, magari
2: ci sta,
1: questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos! Poesia, mamma mia. Alla,
3: un, due, tre, sculetta.

0: Vai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccolo qua.
1: Ma che bravi ragazzi. Allora le file sono pronte.
2: E vai con la baciata anche. Ma quanto chiacchierate, Filadelfia. Allora, siamo al momento del secondo vinile della trasmissione di oggi e siamo alla 25esima posizione. Ne mancano 25, 24 dopo di questa, per arrivare alla prima, per esaudire e terminare la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, che fu la prima classifica che fecero quelli della rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica leggera mondiale, alla fine del secolo scorso, che poi ci sono state delle modifiche, 2001, 2004, 2012, 2021, 2024, e man mano delle canzoni uscivano, delle canzoni entravano, e quella del 2024, pensate che rispetto a quella che vi ho presentato io in questi mesi, ci sono 220 canzoni nuove. Wow, wow, chissà come sarà. Ne parleremo più avanti. Allora, al 25esimo posto della prima vecchia classifica c'era questa Hooked on a Feeling. Tradotto potrebbe essere Hooked, uncinato a una sensazione, su una sensazione. Brano interpretato dai Blue Swede, un gruppo norvegese, mi pare di ricordo. Aspetta, perché ho preso le note. Vai a vedere la versione registrata. Allora, i Blue Swede, capitanati da Bjorn Skips. E cosa aveva di bello questo brano? Che cominciava con un riff che sembrava quello degli aborigeni australiani. Uga chaga uga uga uga chaga uga uga. E comincia proprio così, eh? Hooked on a Feeling, Blue Swede, nel 1974, secondo vinile di Casandenna oggi, 25esimo in classifica nelle 500 canzoni più belle di sempre.

Allora era Hooked on a Feeling dei Blue Suede con il loro cantante di punta che era Bjorn Skips. Allora cancella questo, andiamo avanti con questo. I vivi e i morti, i vivi e i nati e i morti. Il 13 di luglio di qualche anno fa nasceva Harrison Ford, quindi Indiana Jones. 1942, oggi ne compie 84. Comincerà a fare un po' fatica a fare Indiana Jones. Oh, questo è un aneddoto. Erno Rubik, l'inventore del cubo di Rubik, l'uomo più ricco d'Ungheria grazie al cubo di Rubik, è del 1944. Mi ricordo che nel 1993, a Giochi senza frontiere a Budapest, lui era lì fra il pubblico e io l'ho invitato mentre facevo la trasmissione e gli ho messo in mano il suo cubo, perché era il cubo di Rubik, e gli ho detto: mi faccia vedere come lo fa lei. Ha sbagliato! E fu una scena tremenda nel senso emotivo, perché lui, che era imbarazzatissimo, continuava a girare sto cubo fra le mani e non riusciva a trovare la soluzione. Ho steso un pietoso velo, ho detto: vabbè, l'emozione del momento, siamo in Eurovisione. Però ho vissuto anche quell'esperienza lì, di farlo fare a lui, che l'aveva inventato, che l'ha fatto diventare l'uomo più ricco dell'Ungheria, e non è riuscito a farlo. 1944, Erno Rubik. Patrick Stewart, wow, è del 1940, quindi ne fa 86, il capitano Jean-Luc Picard, il comandante dell'Enterprise, Star Trek, quello della seconda serie di Star Trek, lo adora il cinghia. Lamine Yamal. Allora, oggi Lamine Yamal, il più grande, forse più freccia e stella che sta illuminando il cielo del calcio di Spagna e del mondo, Lamine Yamal, che sta facendo i mondiali, oggi compie 19 anni, è un bambinetto, 19 anni. E poi oggi volevo salutare l'amico che ritroverò al Festival della Musica Leggera anni 60, 70 e 80 a Luino il 10 di ottobre, compie 80 anni Santino Rocchetti. E vai! Morti, ne ho uno solo. Bernardo Provenzano, il boss dei boss, è morto nel 2016 in carcere, e per 40 anni l'avevano cercato, poi l'hanno trovato grazie a un pizzino che lui aveva mandato alla moglie, l'hanno seguito e l'hanno trovato in un casolare, l'hanno messo al gabbio e lui lì ci è morto, ed è stato uno dei grandi capi della mafia. Bene, abbiamo Boom Boom d'amore, Boom Boom d'amore, Boom Boom d'amore, il battito del cuore, Boom Boom d'amore, Boom Boom d'amore, che prosegua lungo e nel tempo questo Boom Boom d'amore della Daniela Cavanna.

Bom bom! Grazie. Bom bom d'amore! Era la Daniela Cavanna. Ettore, buongiorno da Mimmo, Aldo e Giancarlo, biliardisti abitudinari della mattina in compagnia della vostra musica. Un abbraccio a te, a Marco, detto Ercinghia, nonno Mimmo da Firenze. A questo punto mi avete incuriosito, perché io il biliardo in casa ce l'ho da tanti anni, vecchio ma perfetto, ce l'ho in taverna. E a cosa giocate? Biliardo all'italiana? Carambola? Goriziana? Cosa fate? L'americana con le 15, con le boccette, con le, eh? Perché il biliardo è bello, un passatempo veramente che è un simbolo d'amicizia quando si gioca a biliardo, non in coppia, in coppia ci si tira dietro la stecca, ma quando si gioca così è rilassante, ha i suoi tempi, non c'è fretta, dà soddisfazione quando il colpo riesce. Allora, grazie nonno Mimmo da Firenze, avanti col biliardo, avanti con la nostra musica. Attenzione, sono le 12:41, è quasi ora di andare a fare, di andare in mensa. Allora, Orietta Berti, vi ho detto, grandi classici nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere oggi. Max di Ozzano me l'aveva chiesta venerdì, una canzone del 1970 che arrivò terza al Disco per l'Estate. È un classico. Prendevano in giro l'Orietta Berti, anche i colleghi dicevano: vabbè, ma come fai a fare queste canzoni qua? Terza al Disco per l'Estate, prima in classifica in Parade, perché alla gente piace anche la roba semplice, una roba tipo Finché la barca va. Orietta Berti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Vi mando questo brano, Sai tutto, della Elena Cammarone, e poi ci facciamo il cinecalendario, che oggi c'è un filmone, wow!

quando odio quando devo fare due cose insieme. Io non sono multitasking, io mi concentro a fare una roba per volta. Allora, fermo qua. Questo qui infilalo dentro lì. Là, non vi faccio vedere cosa sto facendo, ma sono pronto a fare quello che mi richiede il figlio medico. Là! Dovevo. Vabbè, dai, sei tutto della Elena Cammarone. Allora, aspetta che tiro. No, non la tiro, poi lasciala lì così. Vabbè, faccio quello che devo fare, al diavolo. Voi ascoltate il sottofondo di musica, che è molto bello quello che vi sto facendo ascoltare. È un sottofondo di musica che viene chiamato tappeto musicale e che serve, ecco, errore di sistema, va a fan bagno, sta lì. Allora, il cinecalendario, ecco, cinecalendario, apri il libro, cinecalendario è questo libro che abbina, grazie a Andrea Fiamme e a Sebastiano Barcaroli, un film a tutti i giorni dell'anno. E quello di oggi, ragazzi, siamo al capolavoro. 13 di luglio, Bohemian Rhapsody, con Rami Malek che fa Freddie Mercury. È la storia di Freddie Mercury, di come Freddie Mercury è diventato Freddie Mercury, di come ha inventato i Queen, e tutto questo finalizzato al 13 luglio 1985, quando si svolse il Live Aid, un concerto di beneficenza organizzato in contemporanea a Londra, a New York e in altre parti del mondo, con la partecipazione di decine di superstar della musica mondiale, organizzato da Bob Geldof per combattere la fame in Africa. Questo Live Aid si svolse il 13 luglio del 1985 ed è per questo che questo Bohemian Rhapsody, che poi fu il brano che Freddie Mercury suonò al Live Aid, è abbinato a questo film bellissimo. Io l'ho visto, molto bello, fa proprio tutta la storia di Freddie Mercury come è stata, di questo genio della musica e del perfezionismo musicale e della visione di un certo tipo di musica. 13 di luglio, guardatelo se potete, ne vale la pena, abbinato ad oggi. Mentre per la replica, il 10 d'agosto, beh, per forza di cose, il 10 d'agosto il film è La notte di San Lorenzo, è un film italiano. La sera del 10 agosto una donna Belindia racconta al figlio un episodio della propria infanzia avvenuto quello stesso giorno di tanti anni prima. Uno splendido affresco diretto da Paolo e Vittorio Taviani che rilegge la strage del Duomo di San Miniato. Questo 10 di agosto è San Lorenzo, quindi la notte di San Lorenzo. E adesso Peppino Di Capri, ve l'avevo detto. Oggi l'abbiamo commemorato, come giusto che sia, con due brani. Il primo vintage, che è stato Champagne, perché è il suo grande classico conosciuto in tutto il mondo, ma quanto ho ballato io su quest'ultimo vintage di oggi. Ho vinto delle gare di ballo, poi è stato uno dei brani d'allenamento. Saint-Tropez Twist. 1962, quell'estate fece impazzire tutti, così Peppino.

Ole! A Saint-Tropez! Twist. Era Peppino Di Capri. Ciao Peppino. Eravamo conosciuti al Festival di Sanremo nel 1970 con Peppino Di Capri. Persona deliziosa. E poi rivestiva veramente l'aspetto della napoletanità gentile. Era i napoletani, guardate che a casa loro, io mi ricordo la prima volta che sono andato a Napoli, non c'ero mai stato, scendo dall'aereo, prendo un taxi e il tassista comincia a farmi fare la parte alta perché mi chiede: mai stato a Napoli? No, gliel'ho detto io, la prima volta che vengo a Napoli. Poi mi ha fatto fare la panoramica per vedere com'era tutta Napoli. Poi gli ho detto: dov'è che posso mangiare una pizza buona? E mi ha portato a Marcellino a mangiare la pizza buona. E mi ha aspettato fuori mentre io mangiavo la pizza, perché voleva essere lui a portarmi in albergo. Poi mi ha portato in albergo e a momenti non voleva che pagassi, perché era la prima volta che venivo a Napoli e voleva far vedere com'era la napoletanità, la generosità, l'accoglienza. Io ovviamente lo obbligai ad accettare i miei quattrini, ma fu veramente un impatto meraviglioso. 12:57, ultimo brano di oggi, Megan, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Vai, cinghia, concludiamo.

0: Senza Megan si conclude Canzoni Senza Frontiere di oggi, lunedì 13 luglio. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 11 alle 13, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni su Radio Lition Summer Edition. Allora, grazie Cinghia, come sempre, da Ettore Andenna, l'appuntamento per domani. Conservatevi nonostante il caldo. Sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
6: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto. No ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
5: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri punta al podio nei 100 femminili, la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
7: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
5: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: Pazza di voi!
1: Che carica, che carica!
0: Grandi, grandi,
1: che
0: ragazzi!
1: Carica, che carica! La Tarantè!
0: Uè!
1: Tarantè!
0: Uè!

Prontinho?

dopo gli facciamo anche la pizzica, le facciamo tutte, teniamo un pochino. Bravo. Perché vogliamo far ballare tutti i nostri amici. E allora facciamo così, qualche bella canzone romantica. Serena, cosa dici? Parti tu? Dai, parti.

0: to love somebody.
1: Che bella, Fabio! Che bella, che canzoni, bella, che bella, erano belle. Fabio. Belle, belle. Vedi, 1968, attenti, i Califfi, bravissimo, bravo, bravissimo. Bravo. Portami via, portami con te, Serena, portami via con te, la mia amica Elena.

0: l'amore
1: grazie,
0: di Via con
1: amici.
0: Te, le nostre collaborazioni.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: E una bella serie di canzoni la facciamo rendendo omaggio a lui, al grande maestro Franco Bagutti, che ha scritto

Bravi, bravi, bravi. Allora, i nostri due Gatto e la Volpe, eccoli là, Antonello e Armando, la chitarra e il basso, come si faceva una volta? Ci fate sentire? Dai, dai, facciamo la mazurchetta, pronti?

0: cuore, grazie
1: ballerini. I nostri ballerini. Serena, c'è una dedica, grazie, prima di ripartire con la baciata agli amici di Vercelli e a tutta la compagnia. Questa sarà 10 giorni. E sono 10, ma

0: vivere. Ah sì!
1: Fabio!
2: Bravi ragazzi! Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e Dorsale Appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

0: cita.
1: Welcome back. Notizia interessante che riguarda anche noi che amiamo tanto gli itinerari turistici, le passeggiate, magari anche quelli con i bei cammin mangiando, no? Dove si fanno dei bei percorsi con le tappe gastronomiche. Insomma, arriva una buona notizia dallo Stato. Infatti c'è una nuova legge che è stata approvata che mette un po' di ordine nella mappa dei cammini italiani in modo da renderci un po' più informati e sicuri. In effetti non è facile orientarsi bene nei cammini, perché insomma, specie in montagna, è un attimo perdersi se non sono ben indicate. Sta di fatto che c'è l'approvazione di questo disegno di legge e serve insomma per mettere a posto tutte quelle stradine mulattiere, no, che come dicevo sono un po' pericolose, non vengono regolamentate molto bene, quindi sono un patrimonio da proteggere per poterci camminare sopra. In Italia ci sono più di 100 cammini, tra questi il Sentiero Italia curato dal CAI, il club alpino, che va dalle vette alpine fino alle scogliere sarde, pensate un po'. Poi c'è la via Francigena, beh, la regina dei cammini, che riscoprono la bellezza di arrivare a Roma a piedi come facevano i pellegrini di un tempo. E quindi con questa legge, come dire, verranno regolamentati un po' tutti i percorsi, anche quelli un po' meno noti, soprattutto quelli delle aree interne del paese, le cosiddette autostrade d'erba, dove i pastori portavano le greggi durante la

possono trovare nuova linfa grazie a un nuovo cammino che porta turismo e chissà anche rinascere. Insomma, è tutto, diciamo, guardato per percorrere i lati un po' meno esplorati del nostro paese, che però insomma nasconde una sorpresa un po' da tutte le parti. Quindi insomma una bella iniziativa, decreto di legge, vediamo insomma quando verrà attuato e poi effettivamente che conseguenze avrà. Però tutto ciò che è tutela del nostro patrimonio naturalistico e storico al contempo ha la mia totale benedizione.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Rido perché mi è venuta in mente una frase di mia nonna leggendo la prossima notizia, o meglio curiosità. Mia nonna diceva sempre: sta lontano da rompiballe, e tradotto vuol dire stai lontano dai rompiballe, no? Proprio come a dire che le persone fastidiose ti fanno proprio star male, no? Non soltanto danno fastidio a loro stesse, ma danno fastidio pure agli altri. Adesso però è arrivata la scienza a definire proprio questi hustler, quelli che noi definiamo fastidiosi, no? Però gli inglesi li chiamano così. E alcuni studi scientifici sono andati a porre l'attenzione sul fatto che le persone fastidiose ti fanno addirittura invecchiare prima. È uno studio americano questo, no? Che parla delle relazioni positive che portano ad avere una vita più sana. Al contrario, invece, sottolinea come con le persone fastidiose sia proprio il contrario. Ogni persona fastidiosa in più, infatti, ci fa invecchiare l'1,5% in più. Questo vuol dire che la nostra età biologica avanza di circa 9 mesi, capito? Lo studio adesso ovviamente non è che ti può dimostrare in modo esatto sta cosa, però insomma le persone insopportabili contribuiscono. Le donne sono quelle che attraggono maggiormente gli hustler, forse perché sono più empatiche o forse un po' più crocerossine, chi lo sa. Ma sa di fatto che chi ha avuto un'infanzia più complicata è più incline allo stress cronico, e quindi insomma avere anche per genitori stressanti, diciamo così, poi può avere ripercussioni da grandi. Vabbè, è ovvio che non si può scappare da tutte le relazioni problematiche. Certo, c'è qualche familiare ogni tanto che lo vorresti spedire da qualche parte a farsi una vacanza, però non puoi farlo. Almeno insomma evitiamo le persone, diciamo così, tra virgolette inutili nella nostra vita, che ci creano pure disagio essendo dei gran fastidiosi. Ne va della nostra salute, cari, ne va della nostra salute. Circondiamoci invece di tante cose belle che ci piacciono, come gli eventi che prendono vita nel fine settimana. E tra poco vi aspetto qua, che andiamo a rivedere tutti quelli che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi. Volevo cominciare con le donne. Le donne, che viene fuori dai dati, amano sempre di più il cicloturismo, quindi le vacanze in bicicletta. Ce lo dice Legambiente, viaggiare con la bici, che ci restituisce l'identikit della cicloturista italiana. Amano le due ruote, soprattutto le donne tra i 30 e i 55 anni, con un'istruzione medio-alta. Sono professioniste, impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome. Le donne che fanno vacanza pedalando, pensate, rappresentano il 30% dei cicloturisti. Ma chissà come mai questa prevalenza femminile. Quando vedi in giro i ciclisti sono tutti uomini praticamente, sono anche qualche donna, però sono tutti uomini invece. Questo dato è smentito. Cercano servizi come viaggi organizzati e trasporto bagagli, questo è comodo, guide o assistenza per i mezzi. Preferiscono tappe giornaliere di 30-60 km e fanno ampio uso della e-bike. Beh, questo aiuta molto. Apprezzano i percorsi Eurovelo, la rete di 17 itinerari ciclabili che attraversano l'Europa per 90.000 chilometri. Il rapporto racconta anche le scelte su itinerari: Toscana, nella ciclovia Castelli, è fra le preferite, circa il 63% del totale, frequentatissime anche la ciclovia Arenzano-Varazze in Liguria, la ciclovia dei Parchi in Calabria, la ciclovia Pedemontana tra Sacile e Gorizia, in quella zona lì lungo l'arco alpino, e anche quella dell'acquedotto pugliese piace. Vabbè, brave donne, evidentemente fa parte del processo dello stare sempre in forma per essere bellissime. Cosa c'è di meglio che pedalare? Poi vedi anche, sono tutte manager, tutte imprenditrici, no? Ceto medio alto, quindi insomma, con un'ampia cura di sé, alle volte non serve andare in palestra, ma una bella vacanza in bicicletta. Mi piace, non l'ho mai fatto un'intera vacanza in bicicletta, ma chi lo sa, magari mia moglie si prende bene e decide lei. Vedremo. Mentre il prossimo viaggio invece lo decido io. Oh, e ce ne andiamo in Toscana. Giusto appunto, state lì, arrivo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Eccoci insieme, carissimi. Allora, mi sono dimenticato una cosa prima. Vi ho portati a Favria in quel bel evento dedicato al villaggio dei tulipani. Però mi ero segnato una cosa molto particolare sui tulipani. Ve la dico adesso. Perché tra il 1635 e il 1637 i tulipani furono al centro di una specie di follia collettiva che colpì l'Olanda e soprattutto i mercati, il mercato appunto dedicato ai tulipani. Cosa successe? Che vennero introdotti in Europa dalla Turchia, no? E divennero una specie di status symbol, come aver la Ferrari. E quindi ci fu una domanda altissima, una speculazione incredibile, tanto che nel 1636 la domanda superò l'offerta, no? E quindi iniziavano a essere scambiati con contratti di future, di cambiali, insomma di bulbi ancora che non esistevano, e costavano come delle case sti bulbi. Poi da un giorno all'altro cambia tutto, non hanno più alcun valore, e da qui c'è una crisi con il mercato che si interrompe bruscamente, i compratori indebitati, insomma ci fu una crisi economica incredibile legata ai tulipani. Vabbè, una bella nota storica per riagganciarci, ecco, all'evento di cui stavamo parlando prima. Ogni tanto mi perdo in queste digressioni. Va bene, parliamo di vacanze. Si parla soprattutto di Italia nel 2025. L'Italia ha avuto una tendenza differente dal solito, meno turisti, dice, ma soggiorni più lunghi. 331 335 6565, come sempre il numero è per dir la vostra, se vi tornano questi dati. Allora, l'Italia nel 2025 ha conquistato il primato europeo nel turismo, questo bene, 479,3 milioni di presenze, superando il record del 2024. Questi qua sono dati Instat. Incremento che ha interessato soprattutto il settore extra alberghiero, quindi vuol dire che ci sono tanti affitti e cose di questo tipo. Gli stranieri rappresentano oltre il 55% del totale, mentre il turismo domestico rallenta. Nel terzo trimestre 2025 gli arrivi stranieri sono stati di più 1,6%, presenze 3,9%, contro i cali negli arrivi italiani e 1% nelle presenze. I turisti stranieri stanno di più, una media di quasi 4 notti, e spendono meglio, quasi 930 euro a testa, meglio o di più, forse intendeva dire questo. Il 65% prenota online e c'è un valore indotto di circa 60 miliardi di euro complessivi. E questo ci ricorda quanto sia sempre fondamentale questo settore nel nostro PIL globale, quanto a cura ci vuole per questo settore, per tutte le persone che ci lavorano appresso a questa roba qua, perché il turismo molto spesso non è visto quasi neanche come un lavoro, no? E ve lo dice uno che proprio è anni che presenta eventi, spettacoli e cose di questo tipo. Quando invece l'attrattività è una delle armi principali che proprio abbiamo come Italia. Va bene, insomma, questi sono i dati. Vedremo cosa succederà con il turismo di quest'anno. Sta di fatto che l'Italia è sempre l'Italia. Io, come quest'anno, farò le vacanze in Italia. Sono molto felice perché sto vicino a casa e avrò sicuramente panorami splendidi, gran mare e cibo. Neanche ve lo dico. Va bene, cari, a tra poco, perché a proposito di Italia andiamo ai prossimi eventi che ci portano in quel dell'Umbria. State lì.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio attraversa l'etere, attraverso il DAB e arriva nelle vostre auto, nelle vostre case. Ci potete ascoltare veramente ovunque in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, oppure attraverso la nostra app, anche questa gratuita in tutti gli store. Basta collegarla alla vostra auto tramite Bluetooth e via, che ovunque voi siate Radio Liscio viene con voi. E noi veniamo letteralmente da voi, perché vi ricordo che stiamo organizzando il Radio Liscio Summer Tour, quindi sarà una super estate. Trovate tutte le varie info per richiederci anche nelle vostre piazze sul nostro sito internet o attraverso i nostri social network. Basta scrivere Radio Liscio e siamo veramente ovunque. Che bel mondo che è questa radio! E adesso le news, e torno da voi tra poco per la nostra seconda ora.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Le indagini sull'attentato dell'ottobre 2025 al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GP di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura Capitolina coordinata dalla PM Lovoi. Ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di Lavitola, l'uomo attualmente in Africa, secondo i PM avrebbe partecipato al progetto di attentato. Europa sempre più divisa sull'immigrazione. In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen si rivolgono ai partner europei per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Tra Italia e Spagna restano ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta e cui Madrid ha replicato facendo altrettanto. Berlino chiede invece che in applicazione dei nuovi accordi di Dublino l'Italia riprenda indietro i migranti irregolari giunti in Germania dal nostro paese. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la notte scorsa sul lungomare di Foccacese in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni sferrandogli un pugno in faccia. La vittima, Domenico Barchiesi, era intervenuto per difendere il figlio da un gruppo di ragazzi che volevano aggredirlo. Sembra che il giovane fosse intervenuto a sua volta in difesa della sorella. Barchiesi stava cercando di calmare gli animi verbalmente quando è stato aggredito dal 19enne che pratica arti marziali. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata. Atletica, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8.34 si è qualificato per la finale domani. Stasera la finale del lancio del peso, tra le altre speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati alla seconda ora di Energia Contagiosa. Spero stia procedendo tutto bene, che la vostra giornata si sia attivata e partita con il piede giusto. Noi qui abbiamo già fatto un bel po' di tappe che ci portano al fine settimana tramite tanti eventi che ci sono in giro per l'Italia in questo weekend, ovviamente, di Pasqua. E tra poco vi porterò in un altro luogo speciale dove, insomma, stanno preparando una sorpresa per voi. Ma prima di tutto questo estendiamo il viaggio alle mete estive. Ragazzi, io non so voi come la vedete, però io con questa cosa di viaggi sono diventato super oculato. Ormai prenoto con larghissimo anticipo, tanto che ve lo dico, non va, sì, magari ve lo dico. Vabbè, insomma, un bel viaggetto in programma per fine aprile, inizio maggio con la famiglia. Finalmente si può prendere un bel volo lungo e speriamo, insomma, se tutto va come deve andare, di potercelo godere. Ma vi parlo più che altro delle ferie estive. E anche lì sono già stato previdente, perché vista la situazione che c'è in giro ho detto: quest'anno sto in Italia, no? Quindi volevo andare in Sardegna, perché è un mare bello, almeno ce la godiamo in famiglia. E quindi cosa ho fatto? Ho già prenotato il traghetto e il posto, risparmiando notevolmente, devo dire, perché l'ho fatto praticamente a fine febbraio, come vi dicevo, in maniera oculata, perché le prenotazioni costano sempre di più, i prezzi salgono e le mete per le vacanze ogni giorno si restringono, perché poi salgono i budget. E quindi c'è questa guida che suggerisce alcuni posti in cui si può andare per soddisfare un po' tutte le esigenze. Allora, alcuni posti non so se ci andrei d'estate. Per esempio, qua dicono: negli ultimi anni la Georgia è diventata un'alternativa interessante per chi cerca natura, cultura e prezzi contenuti. Georgia, boh. Sarajevo in Bosnia è una città che emoziona. Sì, però Sarajevo, poi se vai nella parte invece che è ancora tutta distrutta, non so se ci farei le vacanze in estate. L'Albania è una sorpresa degli ultimi anni, spiagge meno affollate, però i prezzi sono già saliti. Cioè, fino a un paio di anni fa sta Albania sembrava il sogno, la Mecca. In effetti i prezzi erano molto bassi anche ad agosto. Adesso ho visto già villaggi ad agosto in 4, 5, 6 mila euro. Io le vacanze ad agosto le ho, quindi non è che possa fare tanto di diverso. Invece verso, mi dicono anche la Transilvania e Romania. Bah, vabbè, sì, non so se andrei in Transilvania ad agosto. Verso ovest l'Alentejo in Portogallo, ecco, questo già mi piace di più. Invece oltreoceano la Colombia rappresenta un posto molto bello, con spiagge caraibiche meno costose. Certo che, insomma, è complicato viaggiare, è complicato fare delle scelte in questo periodo. Quindi infatti per l'estate io giro, lo ammetto candidamente, me ne sto in Italia, sereno, felice, beato, tanto come dicevo, viaggi lunghi già ce li ho in programma. Vabbè cari, prenotate se ancora non l'avete fatto, e ovviamente muovetevi, perché qua ogni giorno costa sempre di più. Il prossimo viaggio invece ve lo offro io, molto bello, ce ne andiamo in Sud Tirol, andiamo al fresco per parlarvi di tutti gli eventi di Pasqua che ci sono in questa zona.

E rieccoci insieme, carissimi. Allora, marzo volge al termine. Con oggi chiudiamo anche questo marzo 2026. Allora, mi sono un attimo incuriosito. Stavo leggendo una notizia che dice: una curiosità che diceva come marzo fosse il mese della rinascita. E allora mi sono chiesto, chissà se per voi è stato un mese della rinascita. Io devo dirvi la verità, dentro di me c'è, cioè, sto marzo è proprio volato. Tra una cosa l'altra ci sono state proprio una serie di boom boom boom boom boom tutti insieme, poi uscivo da Sanremo e via, tornato, nuove cose, poi riprendi tutta la... Vabbè, insomma, me lo sono proprio fumato, come si dice, no, al volo. Però dice che per molti marzo invece è proprio un nuovo inizio, anche da un punto di vista fisico, perché innanzitutto è cambiato il guardaroba. Effettivamente in questo mese le cose sono cambiate, adesso ci vestiamo già in un modo completamente diverso. Se pensate a fine febbraio e pensate a dove siamo adesso, è cambiato di molto, si è scaldato tutto. E quindi qualcuno dice che è una specie di capodanno emotivo, che in qualche modo ti porta a pensare a nuove direzioni, magari ti può scatenare anche l'inquietudine, non è detto, perché magari la paura, l'ignoto, magari avete dei progetti sul lungo termine, oppure che cominciano nel periodo estivo. Anche l'estate è un periodo di cambiamenti, e con aprile diciamo che ci si apre proprio a questo periodo fondamentalmente, perché poi in un attimo, in uno schiocco di dita, arriva giugno. Allora che cosa dice? Se per evitare questi cambiamenti, di sbalzi umorali, ecco, consigliano proprio adesso che si può fare di approfittare di stare all'aperto, di fare cambiamenti nelle stanze dove viviamo, magari alleggerendo un po' gli ambienti. Dice di non essere troppo severi nel giudicare le vostre aspettative non ancora realizzato, o meglio pensare che state esplorando la strada da percorrere. Vabbè, dai, è un bel modo di pensare. Insomma, diciamo che marzo è una tappa abbastanza importante, perché insomma i primi tre mesi dell'anno se ne sono andati e cambia un po' tutto. Boh, spero che sia stato un bel marzo. Sta digressione mi aveva preso, questa cosa del mese che ci saluta. Sono sempre un inguaribile nostalgico. Va bene, cari, pronti per aprile? Se volete dirmi come è andato il vostro marzo, 331 335 6565.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Rieccoci qua, carissimi. È uscita questa tendenza del 2026 che è il set jetting, ovvero il trend di viaggio che ti porta nelle location dei tuoi film e serie TV preferita. E c'è anche tutta una guida alle mete più iconiche per una vacanza da cinema, letteralmente. Voi come siete messi? Andreste in vacanza per rivivere l'experience di un determinato film? Ma sta di fatto che la schiera di queste persone che lo fa si chiamano set jetter. Ed è proprio un trend che sta rivoluzionando il turismo, perché poi sono sempre di più le persone che gli vanno dietro. Ovviamente tutto serve per vivere l'esperienza, scoprire gemme nascoste dove magari non andresti, e neanche a dirlo. Condividere tutto sui social network, perché altrimenti non sei nessuno, capito? Le mete più iconiche del momento. Allora, Taormina è noto per The White Lotus, la seconda stagione della celebre serie di HBO che ha scatenato un vero e proprio boom per la Sicilia. Poi c'è Parigi, vabbè, intramontabile per Emily in Paris, ma non solo quello. Londra e le campagne inglesi, famose per Bridgerton. E ancora la Corea del Sud per Squid Game e K-Dramas. Seoul è proprio una delle mete preferite dai giovanissimi. E non è finita qua, perché ho altre mete indicate, per esempio Ragusa, qua andiamo un po' più in Italia, per il commissario Montalbano, Matera dopo la Passione di Cristo, o il rinnovato interesse per il Cammino di Santiago, anche questo interessante, non è in Italia ovviamente, ma è grazie a un italiano, grazie al film Buen Camino di Checco Zalone. Altre mete: Bari con le indagini di Lolita Lobosco, e Torino con La legge di Lidia Poé, e Dubrovnik con Il trono di spade. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, quale che sia il vostro film o serie preferita. Se questo tipo di turismo vi interessa, sappiate che siete diventati dei set jetting, eh? Avreste mai detto? D'altronde, ce n'è una per tutti.

E rieccoci insieme, sono pronto a chiudere col botto, con l'ultima curiosità che ho pescato in rete. Una notizia, dai, chiamiamola così, che mette, quantomeno ci dà un punto di riferimento, un target. Allora, vi siete sicuramente fatti sta domanda: quanti soldi servono per smettere di lavorare prima della pensione e vivere di rendita, no? Quindi, a seconda del punto della vita in cui siete, e quanto vi manca la pensione, ovviamente non vale per chi già è in pensione, però tipo il sottoscritto, no, che quest'anno va per i 42 anni, potrebbe pensare di, allora, fa il calcolo, dire quanto mi servi, quanti soldi mi servirebbero per andare in pensione domani. Ecco, ovviamente adesso vi dico sto calcolo perché non è proprio semplice semplice, ovviamente cercando di mantenere ovviamente il proprio stile di vita, Allora l'idea è accumulare un capitale sufficiente e coprire le spese di vita usando i rendimenti degli investimenti, e questo in effetti non è male. Quindi però quanto ti serve ogni anno per sta cosa? Allora, il tutto nasce da questo studio del Trinity Study, uno studio statunitense che ha analizzato quanto a lungo possono durare i risparmi investiti nel tempo. Allora, è la regola del 25: per vivere di rendita bisogna accumulare un capitale pari a circa 25 volte le proprie spese annuali. Quindi tu prendi le tue spese annuali e moltiplicale per 25. Quindi se uno spende 30.000 euro l'anno, per dire, dovrebbe puntare a circa 750.000 euro di patrimonio, più o meno. Hai capito? Quindi queste sono stime teoriche, perché poi vabbè c'è l'inflazione, i mercati, il casino che ci succede intorno tutti i giorni, però a grossi passi, se vi siete fatti sta domanda prima o poi nella vita, ecco la risposta. Se volete andare in pensione, insomma, se spendete circa 30.000 euro l'anno, ve ne servono 750.000. È complicato, è proprio molto molto complicato poi arrivarci alla pensione, perché poi c'è anche l'altro aspetto: ma ci andremo mai in pensione? Chi lo sa? Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, che da qui ai prossimi 40 anni vediamo cosa succede.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 km a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti e il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazione in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima. Portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre li riportava a casa verso Monte Secco dopo una lunga giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 i lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Nessuno deve chiamare questa tragedia un incidente. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale, per lo più nelle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già dal fine settimana scorso ha creato disagi sul traffico aereo. Sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 17. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

essendo in questa terra, la musica per noi è un po', diciamo, il nostro respiro, il liscio è un po' come il nostro pane quotidiano. Quindi andavo a scuola di canto da ragazzina e approdai in questa grande orchestra che era la Vera Romagna del maestro Ivano Nicolucci, Franco Bergamini, uscenti naturalmente dalla grande orchestra di Secondo Casadei. Quindi la mia attività, carriera, chiamiamola come vogliamo, nasce proprio intorno agli anni 75-74, dove lì veramente c'è stato il boom del liscio. Diciamo che in quel momento nascevano, già dagli anni 70-80, tante discoteche in tutta Italia, ovvero tanti locali da ballo, balere, chiamiamole come vogliamo, che ospitavano migliaia di persone. Quindi è stato anche un grande contributo per l'economia dell'Italia, perché tutte le regioni avevano questi grandi locali con queste grandi orchestre, che erano 4-5, che in qualche modo giravano in lungo e largo tutta l'Italia e non solo, portando questa musica nuova, questa musica molto particolare, che comunque dava un'identità al nostro territorio, e ogni orchestra aveva la propria sonorità. Secondo Casadei, l'Orchestra Borghesi, Castellina Pasi, la Vera Romagna e via via, poi tanti altri nomi. Quindi vuol dire che avevano queste sonorità, nel senso che uno usava più la fisarmonica, un altro usava più i fiati, chi usava più gli archi e le canzoni. Queste grandi orchestre avevano i cantanti proprio per cantare la musica pop o la musica americana, perché c'erano sempre tre cantanti fissi comunque. Quindi io non so, uscivano le canzoni da Sanremo e i successi noi li preparavamo con gli arrangiamenti, tutto dal vivo, perché avevamo proprio gli arrangiatori all'interno dell'orchestra, quindi con questa formazione di 12-14 musicisti. Quindi non si cantava solo il liscio, ma bensì devi essere un cantante eclettico. Cioè io magari il repertorio avevo all'epoca, mi ricordo, ero una ragazzina con New York, New York e Ancora Ancora, un successo strepitoso, perché questa ragazza che cantava questi brani con questa voce possente, che è un po', diciamo, il mio timbro, la mia voce, che in qualche modo è riconoscibile, ed ecco perché quando sentono questa voce dicono: ma questa era l'Orchestra Borghesi, questa è la musica di Casadei. Però noi cantavamo di tutto. Poi logicamente abbiamo andando avanti, queste orchestre, questi musicisti hanno cominciato a scrivere le canzoni di liscio, quindi come può essere Casadei, che già aveva scritto Tavola Grande, La Mia Gente, Campane Romagnole, Riviera Romagnola, che io canto tuttora nelle tonalità logicamente della mia voce, e anche con l'Orchestra Borghesi, che scrissero delle canzoni proprio per me. Per esempio, Alla Vecchia Maniera era una canzone scritta da Depsa, che era colui che scriveva i brani per Fiordaliso. Quindi per dirti, anche autori di musica leggera che scrivevano per queste canzoni, che diventavano non solo di liscio, ma per queste sonorità. Era un liscio più nazionale.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarnita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero 1 entro questa settimana. Kalaili è a un passo dal Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tutto volume, in radio, in televisioni, pronti per vivere la melodia italiana attraverso le canzoni da ballo, attraverso le canzoni generazionali, attraverso le canzoni acustiche in questo lunedì 13 di luglio, un giorno importante perché abbiamo così buttato un occhio che oggi è la giornata mondiale del rock, grazie a una grande manifestazione, un concerto leggendario tenuto nell'85 con la partecipazione di Elvis Presley, i Beatles, i Queen, i Rolling Stones, mancavamo soltanto noi e mancava anche il nostro Marco Sasso de Tolcigna, che salutiamo, che ci guida dalla regia. Perché non ci hanno invitato in quel concerto? Perché eravamo troppo piccoli, forse per quello, eh? Perché se no, se fosse stato adesso ci avrebbero telefonato. E poi anche la giornata mondiale delle patatine fritte, questa notizia ci mette una certa fame, e diciamo che se uniamo il rock con le patatine fritte, le patatine rock potrebbe essere una nuova moda. Realizzare la festa delle patatine rock potrebbe essere un'idea sensazionale. Iniziamo subito con il ricordare il 331-335-6565 per chi volesse mandarci o un sms oppure un messaggio WhatsApp attraverso la messaggistica. Per coloro arriva la prima carta generazionale in regalo, la generazione X, con un brano bellissimo, una coppia vincente, Albano Romina con Tu, soltanto tu mi hai fatto innamorare, una dichiarazione con tutte le lettere maiuscole della parola amore. Prego regia. Tu, soltanto tu mi hai fatto innamorare.

Sono queste le canzoni che ci viene voglia di ballare abbracciati, stretti, stretti. Canzone che celebra un po', diciamo, una dichiarazione profonda di gratitudine per la capacità del partner di portare gioia, ispirazione, passione, facendo letteralmente sognare e desiderare un futuro insieme. Era il 1982, l'anno dei mondiali, e ci fu un'estate torridissima in quell'anno. Il boom dei consumi post mondiale, perché eravamo felici, avevamo appena vinto il mondiale, eravamo in capo al mondo, e in molte città italiane si verificò una bizzarra crisi delle bibite. Io non c'ero ancora personalmente, sono arrivato leggermente dopo, e le fabbriche non riuscivano a produrre abbastanza bottiglie di vetro, e per qualche settimana trovare l'acqua gasata al supermercato era un'impresa da cacciatori del tesoro. Quindi la generazione X, così come la baby boomers e anche la silenziosa, che hanno vissuto quel momento d'oro dell'Italia e mondiali, si ricorderanno questo fatto, il fattore di cercare le bibite gasate, che poi è molto semplice gasare l'acqua. Possiamo dirlo, Marco, come si gasa l'acqua? Tu prendi l'acqua naturale, la guardi intensamente, svizzi il tappo, l'assaggi, inizi a riempirla di complimenti dicendo sei l'acqua più buona, più bella, più simpatica che abbia mai bevuto, e lei in automatico si gasa. È molto semplice questo fatto. Vabbè, l'espressione della nostra regia non è alquanto convinta. Ci viene a salvare la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, Mary Rinaldi con la canzone Abanero, che se non ricordo male è un tipo di peperoncino, l'abanero, di quelli piccanti. Quindi, signore e signori, in diretta a Melo Italiana, una delle canzoni più piccanti della stagione.

Mamma mia, come pizzicava questa canzone Habanero con la H davanti, perché appunto viene un po' ispirato alla Toscana. 331-335-6565. Buongiorno Wilmer, anche se non invio sms ascolto sempre la tua bellissima trasmissione, grazie Enza. Prima antenna Radio Liscio, grazie Enza, brava che ci hai mandato un sms. Sappiamo che siete in tantissimi, qualcuno ci scrive, qualcuno invece ci pensa di scrivere, ma poi si sofferma solamente sul pensiero. Ma noi fa davvero tanto piacere, perché sappiamo che siamo in tantissimi a divertirci in questa oretta musicale, in questo viaggio generazionale con le canzoni che ci hanno accompagnato da sempre, con anche delle chicche che ci fanno sorridere, perché ci sono davvero dei fatti che meritano di essere ricordati e tramandati alle nuove generazioni. Grazie di questo messaggio. Per te la prossima carta, che arriva la canzone acustica, quindi cara Enza, è il momento di utilizzare anche le tue corde vocali e quelle con sonanti, perché se uno utilizzasse solamente le corde vocali, Marco, non verrebbero fuori le parole, dico bene? Bisogna anche utilizzare quelle consonanti in maniera tale che tutte le frasi abbiano un senso compiuto. Ci salviamo con la maggiore.

Era Un Giorno Insieme, grande successo dei Nomadi, brano davvero uno dei più belli secondo me del loro repertorio, che ci riporta indietro al 1973, canzone scritta da Claudio Daiano, Luigi Albertelli e Roberto Soffici per quanto riguarda la parte musicale. Spesso e volentieri citiamo gli autori perché li consideriamo a tutti gli effetti, e poi lo sono, i genitori delle canzoni. Altra carta, altra generazione, arriva La Silenziosa con Caterina Valente. La canzone intitolata Till, si dice così, Till, quattro lettere, due L, Till, Till, Till, Till, l'ascoltiamo proprio a Till, dedicata a Till.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

Ed era Mario Bellovino con fotografie in questa giornata, in questo lunedì 13 di luglio, e salutiamo anche coloro che riseguiranno questa puntata che andrà in onda il

lunedì 10 di agosto, perché saremo in vacanza sotto il sole cocente ad abbronzarci e saremo ovviamente con il pensiero sintonizzati con le orecchie su Radio Liscio. Allora, prima abbiamo ascoltato Till, brano inciso da parecchi artisti, da Percy Faith, Roger Williams nel 57, poi Caterina Valente nel 1960. E a proposito invece anche di Mario Bellovino, sarà protagonista questa domenica, verrà a trovarci su a San Giorgio di Susa, perché alle ore 17, tardino pomeriggio come orario, ci sarà un'altra tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, e ha anche scritto una canzone inerente alla donazione e verrà a presentarla. Quindi perché avrà piacere, ci vediamo tutti in Val di Susa, San Giorgio, per una nuova tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, con la sfida la musica italiana contro la musica straniera. Il pubblico ovviamente dovrà decretare chi vincerà, e in quell'evento parleremo di donazioni di cellule staminali e anche di organi. Un grazie anche alla Reggia di Venaria, alla Sala Diana, che sabato davvero è stata una serata meravigliosa, davvero belle, di quelle serate che ci rimarranno nel corazzone, nella mente, perché davvero è stata una serata magica all'interno di un contesto favoloso. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione millennial con Marcella Bella, Pelle Diamante. Il titolo è curioso, Pelle Diamante, perché va trattata bene la pelle, probabilmente, perché va il diamante, proprio bisogna avere tatto per mantenerlo pulito, lindo. La stessa cosa dovremmo farlo con la pelle. Questo è quello che a me ha così raccontato un po' il titolo della canzone, Pelle Diamante. Ce l'ascoltiamo, magari poi racconta tutt'altro.

Stelle Diamante, canzone presentata al Festival di Sanremo proprio del 2025, quindi lo scorso anno, ed è un inno femminista dedicato alle donne forti e indipendenti. Il significato ruota attorno all'idea di costruire una corazza e avere la pelle dura, quindi la pelle di diamante è ovviamente una pelle dura, anche perché il diamante è pregiato, sì, ma è davvero anche resistente di natura. E nel 2025 c'è stata una truffa bellissima nella provincia di Mantova, la truffa al tipo il film Mr. Doubtfire, quello con il grande Robbie Williams. Pensate, un uomo di 57 anni è stato scoperto perché si è travestito con abiti femminili, parrucca e trucco per fingersi la madre defunta. Lo stratagemma gli è servito per presentarsi all'anagrafe e rinnovare il documento della donna, continuando così a incassare la pensione di quest'ultima per anni, con il corpo conservato in casa. Quindi pensate un po' dove arriva la mente umana pur di mantenere attiva la pensione. Altri appuntamenti li diremo in corso d'opera, perché questo sabato si balla alla Peschiera. Oltre al 19 a San Giorgio con l'Admin Tour ci sarà un'altra data a Vaglio Serra, ma ne parleremo puntata facendo, perché è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Quest'oggi un tuffo nel passato con una simpatica canzone proposta dall'orchestra di Castrina Pasi dal titolo La gallina, con i suoni, con gli effetti speciali. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

0: Guglielmo Tedaldi, un bravissimo clarinettista.
1: Ed era la gallina Tempo di Mazzurca con appunto questo tuffo nel passato grazie all'orchestra di Castrina Pasi. Ricordiamo gli appuntamenti: questo sabato 18 di luglio presso la Peschiera di Valdengo si ballerà con il trio dei Rubacuori con Marco, Pierre e Fred, quindi si potrà ballare, e poi ci sarà il gelato offerto. Questo davvero è un invito particolare per gli amanti di gelato. Se io potessi vi raggiungerei agli stand, perché il 18 di luglio saremo a Vaglio Serra in acustica con Alex Catania, e a Noliva faremo uno spettacolo che lo facciamo ogni anno proprio a Vaglio Serra in provincia di Asti, in questa terrazza bellissima dove si vede un panorama sensazionale, e cantiamo i grandi successi della musica italiana. Poi un po' si canta, un po' si balla, davvero si trascorrono 2-3 orette meravigliose con una Arietta Lieve che ci viene a trovare. Non vediamo l'ora di raggiungere Vaglio Serra. Poi il 19 appunto abbiamo parlato di San Giorgio con Lado Ventura e la partecipazione di Aido. Alle ore 17 tutta la Val di Susa, venite a far casino, a supportare la musica italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione della canzone acustica. E allora cantiamo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone meravigliosa. Ma che dico?

ed era meraviglioso del grande Domenico Modugno, però poi ripreso anche dai Negramaro qualche anno più tardi. La ripresero la canzone con un arrangiamento nuovo, diciamo un po' più contemporaneo, però la canzone era già bella di partenza, perché se non c'era materia prima, poi fare i miracoli dopo diventa più complicato. Altra carta, generazione baby boomers, Minoritano in arrivo con Era il tempo delle more. Ci documenteremo, secondo me lì sono nate le possibilità dei parrucchieri di cambiare colore, perché le bionde dicono scusa, è il tempo delle more, e noi bionde cosa facciamo? E allora Minoritano scrisse la canzone Era il tempo delle more. L'ascoltiamo. Non era così, Marco?

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Abbiamo da fare noi.
2: Complimenti a Radio Liscio.
1: Questa, ascoltatela.
2: E a Cicci.
1: Armando Savini, applauso.
2: Questo è un valse, eh? Non è cumbia, è un valse. Genio.

Questo medley di successi di Armando Savini a tempo di valzer durante la manifestazione del primo anno di Radio Liscio che abbiamo festeggiato nella nostra casa, che è la Peschiera di Valdengo. Davvero tantissime le iniziative anche che saranno prossime alla prossima stagione, che bollono in pentola. Mentre prima abbiamo ascoltato era Il Tempo delle More con Mino Reitano, canzone che ha partecipato a Canzonissima del 71, una ballata nostalgica che racconta un po' l'innocenza dei primi amori giovanili, legando la freschezza del sentimento alla bellezza della natura e dei ricordi. E in quell'anno, nel 71, ci fu la rivoluzione delle lavatrici, perché in tantissime case italiane si diffuse appunto in modo massiccio questo elettrodomestico nuovo, dove appunto vennero sostituiti i metodi di lavaggio a mano, liberando tantissimo tempo libero alle donne, perché una volta, lo sappiamo, si andava proprio a lavare a mano, ci si ritrovava magari con i vicini di casa, era anche un momento goliardico di fare un po' di comunella, mentre oggi invece abbiamo la lavatrice, poi abbiamo l'asciugatrice che ha anche la funzione di stiratrice, quindi ti toglie tutto quanto, manca solamente più il robottino che dall'asciugatrice porta la roba nel mobile e siamo belle che a posto, giusto Marco? O c'è già? Forse c'è già, il nostro Marco Sasso lo sta pensando, il robottino che prende la roba già asciutta e la sistemi nell'armadio, e poi il robottino ti veste anche, così non abbiamo più nessun tipo di incombenza. Altra carta, altra canzone, Generazione X, arriva Mia Martini con Tu piccolo uomo non andare via, rimani qui con noi collegato con Melodia, non andare via, così facciamo la rima. Ti è piaciuta questa, Marco? L'hanno sentita? Eravamo ancora aperti? Mannaggia, mannaggia, mannaggia!

Bellissima canzone, Piccolo Uomo di Mia Martini, lanciata nel 72, e in quell'anno vinse il Festival Bar dello stesso anno, segnando il grande successo commerciale dell'artista stessa. La musica la ricordiamo di Dario Baldambembo, mentre invece le parole, il testo del grande Bruno Lauzi con Michelangelo La Bionda. Davvero bella questa canzone, e ci accompagna ai saluti, perché davvero il tempo è volato in un battibaleno anche quest'oggi, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, da tutte le parti, in tutti i dispositivi, con quest'oretta dedicata alla melodia italiana. Torneremo domani, vi auguriamo una buona continuazione su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, in tutti i dispositivi sintonizzati con noi in questo momento. E l'ultima carta con la quale ci salutiamo prevede l'orchestra da ballo contemporanea, una voce che racconta le tradizioni, quella di Veronica Cuneo e la sua Rossi Tramonti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi Ecuador e Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. Ci sarebbero almeno un morto, decine di feriti e molti dispersi. Diversi i bambini che sarebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici cittadini. Nell'enorme metropoli, sfollate 250.000 persone, la tempesta si avvia ora a colpire Pechino. Piogge torrenziali straordinarie e nubifragi estremi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo l'ottobre scorso dinanzi alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, arrestato. L'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso, ordine di custodia cautelare anche per il braccio destro, Gomes Clesio Tavares. Ora in Africa il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Per un totale di 391 campionamenti in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, a pesare la cattiva depurazione e il cambiamento climatico che surriscalda i mari e prosciuga i bacini lacustri. Secondo Legambiente, la media da maggio a settembre della temperatura in superficie del Mediterraneo non è mai scesa sotto i 24 gradi. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in piscina. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile libero conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e col miglior tempo in batteria Simona Quadrella negli 800 stile. L'Italia arriva alla seconda settimana dei giochi di Parigi guidando il medagliere con 7 ori, altrettanti argenti e 9 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno. Anche oggi una scaletta ricchissima con i brani più belli della canzone popolare e della musica da ballo di tutti i tempi. Partiamo oggi con l'orchestra La Nuova Romagna Folk, Alba e Tramonto. A seguire, Vagabondo.

era Vagabondo, eseguito dalla Nuova Romagna Folk. Ora arriva l'orchestra Matteo Tassi, L'amore è bello. A seguire, Dimentica.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. Parlando dei miti di oggi, Marco e il Clan è in pedala per i prossimi due brani, Un tuffo al cuore e Tango di paese.

Era Tango di Paese, eseguito da Marco e il Clan. Da Edmondo Comandini, la cantante, ci eseguirà Dimmi chi sei e subito dopo una polca toccatina.

Toccatina era Edmondo Comandini. Ora Paolo Bertoli per i prossimi due brani in scaletta oggi: Vecchie Serenate, il primo dei due brani, e Sulla Riva del Mare.

dopo Paolo Bertoli arriva Pietro Galassi, Pirata dell'amore. A seguire un pezzo strumentale, sempre da Pietro Galassi, dal suo progetto 1, La Filanda.

Queste sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. C'è ancora spazio per qualche mito. Beh, il primo è Omar Codazzi, il pagliaccio, e Zinga.

E con la voce di Omar Codazzi e Zingaro arriviamo al termine anche della puntata di oggi. In realtà c'è ancora tempo per l'ultimo pezzo, il brano strumentale che come ogni giorno chiude il nostro appuntamento insieme con i simpatici italiani. A me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio. Vi lascio con Walter Losi e il valzer dell'astronauta.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
2: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le quattro persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
1: Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
3: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo prettamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facciamo le gare.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Nattuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nattuno. Vengo anch'io, Nattuno. Vengo anch'io, Nattuno. Ma perché? Perché no? Vengo.
1: Gli artisti si raccontano. Parole e musica dei più grandi interpreti della musica da ballo.

essendo in questa terra, la musica per noi è un po', diciamo, il nostro respiro, il liscio è un po' come il nostro pane quotidiano. Quindi andavo a scuola di canto da ragazzina e approdai in questa grande orchestra che era la Vera Romagna del maestro Ivano Nicolucci, Franco Bergamini, uscenti naturalmente dalla grande orchestra di Secondo Casadei. Quindi la mia attività, carriera, chiamiamola come vogliamo, nasce proprio intorno agli anni 75-74, dove lì veramente c'è stato il boom del liscio. Diciamo che in quel momento nascevano, già dagli anni 70-80, tante discoteche in tutta Italia, ovvero tanti locali da ballo, balere, chiamiamole come vogliamo, che ospitavano migliaia di persone. Quindi è stato anche un grande contributo per l'economia dell'Italia, perché tutte le regioni avevano questi grandi locali con queste grandi orchestre, che erano 4-5, che in qualche modo giravano in lungo e largo tutta l'Italia e non solo, portando questa musica nuova, questa musica molto particolare, che comunque dava un'identità al nostro territorio, e ogni orchestra aveva la propria sonorità. Secondo Casadei, l'Orchestra Borghesi, Castellina Pasi, la Vera Romagna e via via, poi tanti altri nomi. Quindi vuol dire che avevano queste sonorità, nel senso che uno usava più la fisarmonica, un altro usava più i fiati, chi usava più gli archi e le canzoni. Queste grandi orchestre avevano i cantanti proprio per cantare la musica pop o la musica americana, perché c'erano sempre tre cantanti fissi comunque. Quindi io non so, uscivano le canzoni da Sanremo e i successi noi li preparavamo con gli arrangiamenti, tutto dal vivo, perché avevamo proprio gli arrangiatori all'interno dell'orchestra, quindi con questa formazione di 12-14 musicisti. Quindi non si cantava solo il liscio, ma bensì devi essere un cantante eclettico. Cioè io magari il repertorio avevo all'epoca, mi ricordo, ero una ragazzina, con New York, New York e Ancora Ancora, un successo strepitoso, perché questa ragazza che cantava questi brani con questa voce possente, che è un po', diciamo, il mio timbro, la mia voce, che in qualche modo è riconoscibile, ed ecco perché quando sentono questa voce dicono: ma questa era l'Orchestra Borghesi, questa è la musica di Casadei. Però noi cantavamo di tutto. Poi logicamente abbiamo andando avanti, queste orchestre, questi musicisti hanno cominciato a scrivere le canzoni di liscio, quindi come può essere Casadei, che già aveva scritto Tavola Grande, La Mia Gente, Campane Romagnole, Riviera Romagnola, che io canto tuttora nelle tonalità logicamente della mia voce, e anche con l'Orchestra Borghesi, che scrissero delle canzoni proprio per me. Per esempio, Alla Vecchia Maniera era una canzone scritta da Depsa, che era colui che scriveva i brani per Fiordaliso. Quindi per dirti, anche autori di musica leggera che scrivevano per queste canzoni, che diventavano non solo di liscio, ma per queste sonorità. Era un liscio più nazionale.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Capelli da indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe lei mostra e tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla,

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno. Anche oggi una scaletta ricchissima con i brani più belli della canzone popolare e della musica da ballo di tutti i tempi. Partiamo oggi con l'orchestra La Nuova Romagna Folk, Alba e Tramonto. A seguire Vagabondo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. Parlando dei miti di oggi, Marco e il Clan è in pedala per i prossimi due brani, Un tuffo al cuore e Tango di paese.

Era Tango di Paese, eseguito da Marco e il Clan. Da Edmondo Comandini, la cantante, ci eseguirà Dimmi chi sei e subito dopo una polca toccatina.

Toccatina era Edmondo Comandini. Ora Paolo Bertoli per i prossimi due brani in scaletta oggi, Vecchie Serenate, il primo dei due brani, e Sulla Riva del Mare.

Dopo Paolo Bertoli arriva Pietro Galassi, Pirata dell'amore. A seguire un pezzo strumentale, sempre da Pietro Galassi, dal suo progetto 1, La Filanda.

Queste sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi. C'è ancora spazio per qualche mito. Beh, il primo è Omar Codazzi, il pagliaccio, e Zinga.

E con la voce di Omar Codazzi e Zingaro arriviamo al termine anche della puntata di oggi. In realtà c'è ancora tempo per l'ultimo pezzo, il brano strumentale che come ogni giorno chiude il nostro appuntamento insieme con i simpatici italiani. A me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio. Vi lascio con Walter Losi e il valzer dell'astronauta.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.